0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: È un mondo difficile quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti, che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
2: Allora buongiorno, e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge, perché no altri gli interventi ottici ai oci, i chiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che bevemo no altri vediamo doppio, chiamo quattro oci che do, andiamo al Doge, mettiamo sconti.
3: Buongiorno Cobricola, buongiorno Radio Slambers West. Ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, Omar D'Averzo!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a farsi di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
2: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centrabar? Maricentra!
3: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: state? Questo è Gli Scombriccolati del Mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
2: Buongiorno scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao, buona giornata.

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del

0: che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hey Manu, hey Sergio, Patrizio, pisellino mio. Wow, che bello sentirci. Baci, baci.
2: Ma come siete messi? Io sto benissimo. A parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ciao scombricolati, buongiorno. No, vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
3: Yogi, mi è sembrato di vedere un ranger.
4: Ma no, Bubu, è solo una tua impressione.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: leggiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Nel mezzo del mattin di nostra vita mi ritrovai con gli scombriccolati. E poi? Oh mamma, quanti fagiani! Quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro!
2: Ma quale ristorante di Rus? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone? Un po' di cruda, la rucola, un barbecue di Lambrusco, gli fai vedere a tutti quanti come funziona e come gira il mondo dalla parte giusta.
0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
3: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: ore 6 e 3 minuti. Buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: I vostri messaggi raccontano tutto e niente e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco. Quando

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Arrosticini, arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
2: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore, adoro, baci baci da Dani da Brescia.
3: Buongiorno scombricolati. Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
4: Gli scombricolati del

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e tu senza

0: la combricola, viva la combricola.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B. Ciao Sergio Juan da Credaro.
2: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
2: Ehi, Pati, vuoi giocare con noi? Na, na, na, na, na.
3: Ma perché? Perché? Perché? Riesco sempre a essere in ritardo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere.
2: Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
3: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sirone, poi ne riparliamo. Baci baci!
4: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
7: Buonasera, capo.
6: Ariecco la cervella artificiale.
8: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
6: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
9: Ma buonasera, Luchino.
6: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
9: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e 2 secondi.
6: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche 3/3.
7: Lei è un cretino.
5: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

Un cordiale buon mattino da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo, nuova variabilità atmosferica nell'avvio della nuova settimana su parte del centro-nord Italia. Il passaggio di una nuova perturbazione, l'ennesima di questo periodo, sarà responsabile di parecchia nuvolosità e di precipitazioni sparse più concentrate nella seconda parte del giorno, localmente di moderato forte intensità al nord-ovest. Le temperature diurne non avranno variazioni degne di nota, ma sono ancora una volta inferiori rispetto alle medie stagionali. Al sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino e sulle interne insulari, temperature senza variazioni con massime tra i 18 e i 23 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: domenica.
1: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
2: 600 milioni di dollari per andare sulla luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade, che prima di andare sulla luna, che sulla luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata.

0: con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
1: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: quale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Oggi è lunedì 18 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Modena, auto sulla folla, piantedosi su El Kudri, fatto collocabile in una situazione di disagio psicologico. Il 31enne però è accusato di strage e piombato sui pedoni a 100 km orari. In passato è stato sottoposto a cure psichiatriche, interrogato dai PM di Modena si è avvalso della facoltà di non rispondere. Mattarella e Meloni in ospedale dai feriti. Passiamo alla cronaca. Maldive, la squadra che salvò i 12 bambini in Thailandia, tenterà di individuare i corpi dei 4 italiani dispersi e un team specializzato di sub finlandesi si immergerà oggi per raggiungere la grotta a 50 metri di profondità. Intanto sono rientrati gli altri 20 italiani a bordo della Duke of York. Estero, Medio Oriente, ultimatum di Trump, l'Iran accetti l'accordo o sparirà. Il presidente USA ha convocato i consiglieri per la sicurezza e posta un grafico sulla durata delle guerre. Iran, 6 settimane più breve. Tensioni americane, CNN, Cuba sull'orlo di un'invasione, acquistati 300 droni per colpire gli USA. Axios rivela che L'Avana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco. Target sarebbero Guantanamo o la Florida. Da qui il pretesto americano per invadere l'isola. Sport internazionali di tennis, fuori italico nel segno di Jannik, 50 anni dopo Panatta, e lui, il re, Rud, battuto in finale 6-4-6-4. Sinner è il primo tennista a vincere 6 titoli consecutivi in tornei Master 1000. Anche Bolelli e Vavassori vincono la finale, prima volta assoluta per gli italiani e secondo titolo Master 1000 per entrambi in stagione, dopo che si erano sbloccati a Miami. Mattarella, spettatore al centrale. Gran premio di Catalogna, MotoGP di Gian Antonio trionfa nella pazza gara di Montmeló, segnata da 1000 cadute. L'italiano davanti a Mir e Aldeguer, quarto Oigura e quinto Bagnaia. Alex Marquez in ospedale ma cosciente, anche la seconda partenza fermata dalla bandiera rossa. Alla fine vanno a sbattere anche Martin e Acosta. Pallavolo, Perugia schiaccia tutto, vince anche la Champions 3-0 al Zaviersche. La formazione campione d'Italia e del mondo ha messo sotto anche i polacchi e si è aggiudicata ogni possibile trofeo della stagione. Calcio, 37esima giornata di Serie A, retrocessione, tutto rimane mandato a domenica prossima. Udinese e Cremonese 0-1 e Sassuolo Lecce 2-3. Il Cagliari batte il Toro 2-1 e tra Atalanta e Bologna è 0-1. Felsinei a -3 dalla Dea. Inter Verona finisce 1-1. Napoli vola in Champions. Alla Roma il derby ed è terza col Milan. Crolla la Juventus. KO contro la Fiorentina per 0-2 e adesso è sesta. Ultima ora in Cina. Nella notte forte scossa di magnitudo 5.2 nella regione del Guangxi, nel distretto di Liunan, a Liunzhou. Il sisma, secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, è localizzato a soli 8 km di profondità ed ha causato il crollo di 13 edifici, lasciando dietro di sé 4 feriti e 3 persone disperse tra le macerie. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli sgombriccolati del mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
2: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
3: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
0: Gli sgombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno da Didi.
2: 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me, io le vado a cercare. Poi basta che non mi ricordo. Ciao raga.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Help me! Sono pigro e ingrasso! Aiuto, dottor Pautasso!
2: Egli al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
3: Scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
5: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando quattro biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
6: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Siro Oni e Pato Romano ci faranno divertir.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi sbriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno combriccola, sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione. Ciao Federico.
2: Perché la persona se non fa venire il mal di coyote per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, si dà lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
0: Ci risentiamo domani, sempre dalle 5 alle 7 con gli scombriccolati del mattino. Pronti a ricominciare con risate, vocali e un pizzico di follia? Ma non andate via, perché ora inizia la combriccola. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Musica che cerchi, ecco.

0: con Bricolati, dai che di nuovo lunedì sono le 7 in punto e tra poco si comincia. Buongiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la premier Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, Jannik Sinner domina la finale in 2 set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Romano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Manu Doriani, buongiorno Sergio Sironi.
2: Get down.
1: Get down, get down.
0: Get down. Yeah. Come on. Allora, mi fa molto ridere Sergio Sironi stamattina perché ha il maglione da montagna e la sciarpa di lana, ma sì, fa così freddo.
2: No, io sono freddoloso, sono diventato freddoloso, sono anziano.
1: Anziano. Io ho mezze maniche perché ho caldo addirittura, quindi figurati.
0: Esatto. Sì, sì. E questa è la cosa che fa molto ridere. Uno in maglione e gli manca Armaduc praticamente, l'altro invece è in spiaggia al mare. Oh, che meraviglia questa combriccola di anziani che ogni giorno vi tiene compagnia tra le 7 e le 10 su Radio Number One. Adesso ci raccontiamo il weekend. Caffè Primo Disco, vai!
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

0: si comincia così con il nuovo di Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Number One alle 7:06. Buongiorno, buongiorno dalla combricola di Radio Number One. Allora, ragazzi, interrogazione, partiamo da Sergio. Come è andato questo weekend?
1: Benissimo.
0: Sei andato a presentare il libro,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì,
0: libro?
1: Sono andato, è stata una festa praticamente. Poi mi hanno anche organizzato, una spaghettata piacevolissima. Doveva essere una roba dalle 18 alle 19, abbiamo tirato le 22. Tra l'altro saluto anche gli ascoltatori di Radio Number One che ci hanno raggiunti.
0: Certo, le 22 tardissimo, le 22 hai fatto un after.
2: Eri ancora in piedi.
1: Ero ancora sveglio. Poi ho anche guidato per quasi un'ora.
2: No, non ci credo.
0: Quindi sei tornato a casa alle 11.
1: Non esiste. Ho dormito tutto il giorno.
0: Che invidia, tutta questa baldoria, pazzesco. E quindi, Patrizio Romano, il tuo weekend invece com'è andato?
2: Allora, stavo spiando il tromboscopo per capire se, visto che la settimana che è appena trascorsa è andata bene ma non benissimo, se buttava meglio,
0: cioè,
2: la prossima settimana
0: si poteva trombare di più
2: sì, però insomma sto controllando e non posso spoilerare, però sì, mi sembra che qualcosa vada meglio.
0: Speriamo, rispetto alla scorsa per forza deve andare meglio. Allora, c'è una nostra ascoltatrice molto carina che si chiama Tiziana, che è stata a fare il weekend nel Monferrato e gironzolando per questi paesi molto belli ha trovato questa insegna con scritto spazio combricola e non ha potuto non pensarci. Non so cosa vendono nello spazio combricola, cosa possono vendere. Alcolici?
1: Sì, sicuramente. Aspetta che apriamo un attimo la porta, sentiamo cosa c'è dentro.
3: Al bar, al bar.
0: Io sarei assolutamente d'accordo nell'aprire un bar che si chiama Bar Combricola, no? Insomma, avrebbe un successore di quelli pazzeschi, ci penseremo.
4: Certo. Io ho passato tutto l'inverno con al massimo 16 gradi in casa, ma freddo come sabato, con 15 gradi in casa non l'ho mai patito in tutto inverno. Come ti capisco, sono quella che non mette mai le calze, non ce l'ho neanche, non ho neanche la giacca, giacchettine, quelle balle lì. Ma sabato è stato tremendo
2: sabato.
1: 15 gradi, porca miseria.
0: Credo, ragazzi, se non c'hai le calze, non c'hai la giacca, cioè se fa freddo uno mette le calze, mette la giacca e gli è falsa.
1: Ma è proprio, secondo me lo fa per principio lei.
0: Certo, giustamente, è perché comunque il freddo ora tiene giovani. È come fossi ibernata, diciamo.
1: Ecco,

0: E quando sento questa canzone a quest'ora del mattino, poi vado avanti ciamba ciamba ciamba fino alla sera. Era Ed Sheeran con Sapphire.
1: Troppo, facciamolo lento.

0: Buongiorno Combriccola. Qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali. Ciao Federico.
1: Buongiorno scombriccolati dalla vostra Dani. Ciao. Oggi mi fate tutti gli auguri in coro, se no vengo e vi picchio una scopettata sulle orecchie. Oggi è il mio compleanno, baci baci. Oggi è lunedì, è una bella giornata perché è il mio compleanno, avete capito? È il mio compleanno. Baci baci Dani dalle Matte.
2: Te lo sei preso di ferie il tuo compleanno?
3: Auguri, qui non parte il countdown in vista del prossimo weekend che solitamente fa partire la Dani.
4: Perché è il suo compleanno, va bene? Allora dovete fargli gli auguri, volete cantare la canzone?
5: Però sì, auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Dani, tanti auguri a te.
4: Yeah, yeah. Allora, ok, altra barzelletta, altro giro, altra barzelletta, via.
6: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Numbers One, buongiorno Sergio, buongiorno Pat, Manu, ciao.
4: Ciao.
6: Manu, ciao. Allora, praticamente volevo raccontare sta storiella che è una cazzata micidiale.
4: Sentiamo.
6: C'è la mamma Tasso col figlioletto, incontrano un altro Tasso e il Tasso dice alla mamma: ma è tuo figlio questo? Certo, come hai fatto a capirlo? T'assomiglia. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo. Dai con la grinta che è lunedì.
3: Non è male, dai.
5: Però fa ridere.
3: T'assomiglia.
5: Però fa ridere, sì.
4: Ne sapete altre? Ne sapete altre?
5: Non cominciare, non cominciare.
4: Dai, ne sapete altre? Che bella che era questa canzone, mamma mia, la musica di Radio Number One per svegliarvi, per mettervi in moto in questo lunedì. Arriva Amy Winehouse.

0: bella la versione reggae di Amy Winehouse, Our Day Will Come, è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, 2011 l'anno in cui ce l'ha regalata. Allora Patrizio, c'è una domanda per te che le sai tutte,
1: ne sai
0: a pacchi, senti.
2: Caro Patrizio Romano, tu che sei tuttologo, che sai tutto, un po' di tutto, no? Che cos'è quella cosa che prende il vecchione, cioè che prende
0: il vecchio
2: nascondersi dietro al palo del parcheggio sotterraneo del supermercato,
0: eh?
2: E quando metto la retromarcia quel bastardo si passa dietro, ne ho già stesi tre. Adesso ho comprato la macchina con i sensori così almeno me ne accorgo. Cioè, che cos'è che fa muovere il vecchione dietro al palo? Me lo spieghi per favore, grazie, ciao.
3: L'umarel del parcheggio, sì. Praticamente
4: c'è un problema, il problema è vero, perché loro continuano a prendere il carrello, e il carrello non si dovrebbe prendere perché è ricco di ferro, e quindi hanno quell'energia in più.
3: Quello è il discorso, questa potrebbe essere una spiegazione. Sì, poi ci sono anche quelli, siccome io ho proprio nel fine settimana ho utilizzato il ritocchino della vernice per il paraurti della macchina, ci sono anche quelli che invece nel parcheggio ti danno una bella botterella e ti lasciano la macchina bella rigata.
4: Quindi hai preso la confezione da un chilo?
3: Anzi, ho preso il King Kong, quello, la versione
0: il
3: maxi.
0: King Kong,
3: sì, perché si chiama King Kong questo ritocchino.
0: Ma sono sempre persone anziane che fanno queste cose qui?
3: Non lo so quello, però insomma ti fa un po' girare al ciribicco, no, quando
0: mi preoccupo,
3: vedi la macchina
0: perché
3: tutta
0: rigata. Siccome sono lì diciamo con l'età, no? Quando comincio ad nascondermi dietro ai pali dei parcheggi o a rigare le macchine della gente, cioè magari è il caso di preoccuparsi. Perché
4: tu fai così?
0: Al momento ancora no, però la strada è breve, sentiamo.
5: Ciao, buongiorno amici scombricolati, ciao moschettieri, ciao. Tutto bene?
0: Sì.
5: Allora, io vi dico di me che ho passato un bellissimo weekend, super scoppiettante, eccezionale, ho fatto tante cose, mi sono divertita, ho mangiato ovviamente limitatamente perché non voglio ingrassare,
0: bevuto.
5: Non voglio mettere i chili,
0: bevuto.
5: Perché tra un po' la prova costume è lì nell'angolo. E poi, cioè, veramente, ma che belle giornate che ci sono state in questo weekend. Sono proprio contenta. E voi cosa avete fatto di bello, amici miei? Un abbraccio, ciao ciao, buon lunedì.
0: Ma buon lunedì anche a te. Io vorrei avere la metà della gioia di vivere della Piera,
4: vero.
0: Proprio in generale della vita.
4: Vero,
0: brava.
4: Vero, è proprio brava, lei si diverte e poi attenta e così.
0: Certo.
4: Vediamoci, Piera.
0: Sono i gin tonic, comunque, secondo me.
4: Ok.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
8: Andiamo!
7: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
8: Ma poverino, una vita che vanno lì.
7: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
8: Certo, che è vicino.
7: È il tuo.
6: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
9: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Insieme per dare uno sguardo veloce alla situazione del traffico sull'autostrada 4 tra Milano e Brescia, code per un incidente tra Seriate e Dalmine, direzione Milano. Un altro incidente segnalato tra Bergamo e Dalmine, sempre verso Milano. Code a tratti anche tra Monza e Viale Monteceneri, direzione Torino. Traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano, in più tratti tra Sesto San Giovanni Sud e allacciamento con la 8 e poi tra Monza, Sant'Alessandro e la strada provinciale 131. Rallentamenti anche sulla tangenziale est, tra allacciamento a 1 e lo svincolo Linate, sulla tangenziale ovest, tra allacciamento a 1 e allacciamento a 7. Code anche sulla 8, la Milano-Varese, tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, direzione Milano. Rallentamenti anche sulla 7 verso Milano, tra la barriera e la tangenziale ovest. E rallentamenti sulla 1, tra Melegnano e la tangenziale ovest, direzione Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni, code sul tratto urbano della A24, tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est, direzione tangenziale, per traffico congestionato. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: aspettare.
1: Cesare Cremonini, Giovanotti con Mondo qui su Radio Number One, un match che sta decretando di fatto un vincitore con grande anticipo.
2: Mazzo,
1: diciamo,
2: ti butti avanti? Sì, in generale effettivamente la tendenza è quella, poi le percentuali le vediamo dopo. Un po' di messaggi, facciamo un altro round.
1: Sì, avevi chiesto come funziona dal dentista, se è mai successo che la musica potesse distrarre i pazienti da una parte, ma soprattutto chi lavora, ed è arrivato questo messaggio.
3: Ciao ragazzi, allora io lavoro in uno studio dentistico, abbiamo sempre la musica di un po' di tutti i tipi, a volte latino, a volte Sanremo, a volte a volte un sacco di musica. Però non ha mai fatto male a nessuno, nel senso che non è che ci mettiamo a ballare o saltiamo il cambio di ritmo.
2: Che ne so,
3: un po' di musica ci vuole, se no che mondo è. Un bacio da Fabiana.
2: Ma un bacio a te Fabiana. No, ma immagino, scusa Andrea, dentista, trapano in mano, ti sta facendo una trapanatina.
1: Sì, ma poi
2: parte Van Allen, jump, tra, e ti parte col trapano dentro la gengiva.
1: Ma quelle sono cose che pensi tu, è il tuo immaginario, c'è qualcosa che non va, non corrisponde alla realtà. Ma anche tu, zio Nasti, ma che domande fai?
2: Jump,
1: che domande
2: tra, fai? Trapanata, tra, l'altra trapanata. No, così mi viene la paura. Il dentista fa paura, eh.
1: Senti, andiamo avanti. C'è Matteo da Bergamo che dice: io faccio l'imbianchino, musica sempre. Oppure c'è questo messaggio, Rossella: ciao ragazzi, io per studiare riesco a concentrarmi con persone accanto, ma se ascolto la musica proprio non riesco, il cervello mi va al ritmo di musica e non capisco nulla. Diciamo che questo è un voto per te?
2: Un voto per me, se adesso non è un voto per me questo, cioè se sono arrivati il 10% per me, me li vuoi lasciare almeno quelli? Non so io.
1: Tra pochissima si gioca, rimanete qui su Radio Number One, intanto ascoltiamo Raye con Where Is My Husband.

0: Raye con Where Is My Husband su Radio Number One, e come anticipato poco fa è arrivato il momento del gioco.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-4440-444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome. Domanda!
0: La domanda è questa: quale di questi fiumi italiani è il più lungo? Avete capito bene? Le opzioni sono Adda, Arno, Tevere o Adige. Quindi qual è il più lungo? Adda, Arno, Tevere, Adige. Ripeto il numero giusto per 393-444-0444. Torniamo tra pochissimo.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Jet, California, la grande canzone su Radio Number One. Abbiamo una vincitrice, la ebbimo.
1: Si chiama Stefania, ciao Stefi.
2: Ciao.
1: Benvenuta su Radio Number One.
0: Buongiorno, buon lunedì.
2: Buongiorno, grazie.
1: Beh, complimenti, sei stata velocissima, hai risposto correttamente in tempi brevissimi e quindi direi un grande applauso anche da parte nostra, zio.
0: Fermi. Fermi, io sono il signor No, come si faceva in televisione. Allora, mi fai la domanda e lei, sì, lei deve rispondere esattamente, però
1: va
0: in diretta.
1: Bene, va bene, allora, quale di questi fiumi italiani è il più lungo? Le opzioni erano Adda, Arno, Tevere e Adige. La risposta esatta, cara Stefi, era...
2: L'Adige,
1: complimenti. Brava. Ora possiamo fare l'applauso o no, zio?
0: Sì, adesso sì, brava, complimenti.
1: Sì, non era facile, era un po' bastardina come domanda. Perché...
0: Sì, perché il fiume più lungo d'Italia, lo sanno anche i bambini, è il Po.
1: Sì, poi tra questi invece detti, 410 km l'Adige, per esempio il secondo di questi quattro è il Tevere con 405, quindi ballavano 5 km. Stefi, per te allora due biglietti per... i giardini botanici di Villa Taranto, la data è aperta, siamo contenti. Sei contenta anche tu?
2: Benissimo, grazie, sì.
1: Molto bene, sai già con chi andrai anche?
2: Col marito e poi anche con i figli. E se abbiamo l'invito ai figli, se poi sarà possibile.
0: E ci sono due opzioni. Se vuoi andare col marito, secondo me i giardini sono talmente ampi che puoi anche perderti. Ci siamo capiti. Se no, se non vuoi perderti, ti porti anche i figli.
2: Va bene, ok.
1: Guarda, non badare allo zio, non badare allo zio che ti porta verso strade, insomma.
0: Ecco, la perdizione, ma è colpa mia, la perdizione.
1: Esatto. Grazie Stefi per essere stata con noi e complimenti.
2: Grazie a tutti, ciao, buona
0: grazie
2: giornata.
0: Grazie a te.
1: Anche a te,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E noi andiamo avanti con la nostra musica e anche con il nostro match che, non me lo ricordo più, zio, com'era il match di oggi?
0: No, preferite al lavoro avere un silenzio di sottofondo oppure avere altro, quindi del rumore o della musica?
1: 393-444-0444, ultimi voti, intanto abbiamo Blanco con Elisa, ricordi l'ultimo singolo.

0: Morissette con Guardian su Radio Number One. Siamo arrivati già alla fine, siamo già arrivati già al termine, ai capolini anche di questa puntata di One Match. Purtroppo sì, perché allora lasciate stare Luchino alla sera, ok? Questo qui
1: sono... Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: È lui. Lo dico io perché è giusto dare onore al vincitore. Andrea Brum Brum Ferrari ha vinto lui.
2: Grazie.
0: Siamo un po'. Basta, è un po' esagerata come enfasi, te lo dico.
2: Grazie.
0: Comunque, le percentuali, la domanda era semplice: era preferite durante il vostro lavoro avere della musica, del rumore di sottofondo oppure avere del silenzio totale? L'83% ha votato per avere in sottofondo della musica o del rumore e il 17% del silenzio. Ma la cosa interessante è che di quell'83%, il 76%, quindi una buonissima parte, vuole Radio Number One in sottofondo.
2: Oh, grazie anche di questo, grazie. Guarda, una puntata che io non mi scorderò, anche perché quelli come lo Zionasti che prediligono il silenzio, sentono addirittura, non so, il click del mouse del collega, non puoi neanche tossire perché altrimenti, oh, chi è stato? Diventa un evento aziendale.
0: Esagerato.
2: Sembra un po' di stare come in una biblioteca, non so, sotto esame.
0: Allora io chiudo così: ricordate che il silenzio aiuta ad ascoltare se stessi.
2: Chi l'ha detta questa?
0: Non ti preoccupare, lo dico io. Non è che devi dirla per forza a qualcuno, lo dico io.
2: Grazie allo zio Francesco Nasti.
0: Grazie Andrea Brum Brum Ferrari.
2: Vi lasciamo con Stefano Federici e il suo pomeriggio number one fino alle 17. E noi torniamo, mi sembra, domani, sì.
0: Assolutamente a prenderci a cazzotti in un nuovo match. Quindi grazie a tutti, buon pomeriggio, a domani!
2: Ciao!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è

0: lunedì e buon inizio settimana a tutti voi. Grazie a Brum Brum Ferrari, grazie allo zio Nasti. Mancano pochi secondi alle 14, tra pochissimo il pomeriggio Number One, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Lo ha confermato la sicurezza locale con l'arrivo dei tre specialisti finlandesi a Malé. Sono ripartite dunque con slancio le attività di ricerca e recupero dei quattro corpi. È stato sottoposto a fermo per duplice omicidio un 48enne di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, ritenuto responsabile di aver ucciso in due giorni diversi due donne. I corpi sono stati trovati all'interno di un cantiere edile nel napoletano. A lanciare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zona. Salim El Kudri, che nel pomeriggio di sabato ha lanciato la sua auto contro la folla in centro a Modena, causando 8 feriti, di cui 4 gravi, non risponde ai PM nel carcere Emiliano, dove si trova con le accuse di strage e lesioni aggravate. Davanti ai magistrati avrebbe fatto soltanto un riferimento a un generico stato di confusione. E di lui parenti e conoscenti restituiscono un ritratto a tinte forti: rabbia, scatti d'ira, zero amici e nessuna fidanzata, una vita fatta di ossessioni, dicono. Oggi possibili disagi sui trasporti e altri servizi a causa dello sciopero generale, agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base, che interessa tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord, fino alle 21 di stasera. A incrociare le braccia sono anche i dipendenti del trasporto pubblico locale in diverse città italiane. Una piazza Duomo gremita, illuminata dai fuochi d'artificio, accolto ieri sera il pullman scoperto dell'Inter per la festa scudetto, indolore l'1-1 interno col Verona. Nella lotta Champions sorridono il Napoli, che stacca il pass vincendo a Pisa, il Milan 1-2 a Genova e la Roma 2-0 nel derby con la Lazio. Rossoneri e giallorossi ora più 2 sulla Juventus, crollata in casa con la Fiorentina, e sul Como che piega il Parma. Atalanta KO in casa 0-1 col Bologna, ma va in Conference. Per la salvezza vincono in trasferta Lecce col Sassuolo e Cremonese a Udine. Grazie per l'ascolto.

0: pomeriggio number one.
1: Facciamolo lento. 393-444-0444.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Giorgia con Tiziano Ferro, buon pomeriggio, buon lunedì, benvenuti nel primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, come sempre in FM, DAB e app sulla vostra radio preferita. Se non lo è ancora, spero lo diventerà presto Radio Number One.
1: Da Stefano Marcello, volevo salutarti e
0: grazie,
1: ti sto ascoltando.
0: Mister, grazie, caduto,
1: ciao,
0: caduto.
1: Stefano,
0: ma
1: ciao,
0: caduto
1: ciao.
0: Il mister. Buon pomeriggio a te caro mister, so che ci vedremo presto, domenica sera la mia festa, il mister ci sarà e sono veramente... entusiasta perché finalmente troverò quegli ascoltatori con i quali, diciamo, ogni giorno si è instaurato questo rapporto, no? Con l'appello tra i tanti abbiamo il mister, ma ci sarà anche Luca da Treviso, Nicola da Milano, Gianluca da Torino, Martina e Dario da Genova, tanti altri, insomma la situazione potrebbe migliorare oppure...
2: Ciao Stefano, il dottor Piccione è in ascolto.
0: Per fortuna.
2: Con una base in sostituzione della base dei serpenti.
0: Ho quasi paura a ascoltare. Dica.
2: Per la spinge.
0: Ah, prego.
2: Oh, salta lana.
0: Sì.
2: Mix oh, così, no? Salta lana.
0: Dottore, tutto...
2: Oh, salta lana.
0: Io vorrei sapere cosa mangia a pranzo prima di ascoltare il PN1, dottore.
3: Ma, ciao, super radiologo.
0: Buon pomeriggio.
3: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, tutto a posto. Lei invece come sta? Beh, signore e signori, il primo appello non si scorda mai, 393-444-0444, c'è Dua Lipa.

0: Off and Era. Questa è la canzone di Dua Lipa, appena sentita qui su Radio Number One, lunedì pomeriggio in Italia, lunedì pomeriggio in Egitto, ma...
1: Allora, siamo carichi? Ma siamo carichi per questo martedì?
0: Appunto, solitamente dovrebbe essere lunedì, cioè tecnicamente dovrebbe essere lunedì in gran parte del mondo. Non so dove sia, in quale universo parallelo sia Jay a lavorare, però da lei è già martedì.
2: Ciao Ste, sicuramente ho già fatto l'appello. Comunque niente, Pitto sempre presente.
0: Grande Pitto.
2: Buon pomeriggio e buon PN1 a tutti.
0: Buon pomeriggio e buon PN1 anche a te, caro Pitto. Un abbraccissimo a quelli che sono arrivati da poco e ce lo stanno raccontando come sempre su WhatsApp. Oh, in questi giorni, amici del pomeriggio Number One, gli esperti sono tornati a cercare delle risposte sulla quantità delle ore di sonno che i nostri corpi dovrebbero avere. E per l'ennesima volta si sono chiesti e richiesti: abbiamo davvero bisogno di dormire tutti 8 ore a notte? E la risposta è arrivata, a quanto pare no, perché non esisterebbe una regola universale. Cioè, il sonno perfetto, dicono gli esperti, è quello che ti fa funzionare corpo e mente. E il fabbisogno di sonno varia da persona a persona e non è sempre un fabbisogno equivalente a 7-8 ore. Ci sono persone che con 4-5 ore riescono comunque a far girare bene il cervello, ad azionare bene corpo e mente. E quindi ci sono detti: va, dormite quello che vi serve, perché dormire poco fa male, lo sappiamo, ma la quantità sufficiente è a quanto pare soggettiva. E il modo migliore per capire se dormiamo abbastanza è osservare proprio l'energia e la concentrazione che abbiamo durante il giorno, perché insonnia e privazione di sonno sono condizioni diverse con effetti differenti. E recuperare il sonno nel weekend aiuta, ma può alterare il ritmo biologico. Io non so quante ore riuscite a dormire, magari raccontatecelo come sempre in diretta su WhatsApp. Io se non dormo almeno 7-8 ore mi sento rincoglionito, questa è la verità. Soprattutto nel weekend, avendo dei muratori che pim pum pam vicino a casa ne stanno costruendo un'altra, già dalle 6.55 iniziano a picchettare, mi svegliano. Se dormo quelle 3 o 4 ore io sono rincoglionito, non so voi.

0: trio norvegese di producer di musica house elettronica The Bausa, pezzo che è diventato virale anche grazie ai social. Stavamo parlando delle ore di sonno perché in questi giorni, ve lo dicevo 3 minuti fa, gli esperti sono tornati a cercare delle risposte sulla quantità di ore di sonno che i nostri corpi dovrebbero avere. Per l'ennesima volta si sono chiesti: ma vi bastano le ore di sonno oppure vi svegliate rincoglioniti?
1: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo, vabbè, tu la presenza l'hai già belle fatto, stai parlando di sonno. Sì. Ma posso dirti una cosa? Dimmi. Che io stanotte, ieri sera alle 9:30 ero già sotto le mie copertine.
0: Pure io.
1: E ho dormito fino a stamattina alle 4. E guarda caso, poi stamattina sono andato a fare una consegna dove so che mi gioco minimo 2 ore e mi sono fatto un'altra ora di sonno sul mio lettino dell'Inter.
0: Sul lettino dell'Inter.
1: Sul mio lettino bello del camion. Ciao bello.
0: Perché il serpentello su quel lettino dell'Inter colorato di nero azzurro ti fa dormire bene. Grazie naturalmente per aver risposto. Ci trasferiamo a Bergamo. Il nostro ascoltatore Gigi ci scrive: io dormo in media 8-10 ore a notte.
2: Buon pomeriggio Stefano.
0: Buon pomeriggio
2: a te e
0: a
2: tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
2: Guarda, io se dormo almeno 8 ore riesco poi a affrontare una giornata anche di 10-12 ore di lavoro. Le 8 ore per me sono fondamentali, anche perché poi sono tutto il giorno su e giù per la scala a dare il bianco, quindi mi serve essere fresco e riposato. Ciao a tutti, Marco da Valdilana Biella.
0: Grazie, grazie a te caro Marco, un abbraccio grandissimo a tutti gli ascoltatori piemontesi all'ascolto, Torino, Biella, Cuneo, Alba, eccetera, eccetera. E adesso The Golden Age, la musica di

Galaxy Tour, canzone di qualche tempo fa che dedico al nostro ascoltatore Damiano, che questa notte ha fatto tardi e adesso giustamente il suo fisico, il suo cervello, la sua testa ne paga le conseguenze. Come me, anche lui, se non dorme le 8 ore, insomma, sbarella un pochino. Era The Golden Age, 14:21, signore e signori, si sta avvicinando la nostra peggior amica, la Sfinge. E allora, tra

0: semplicemente cercando di capirci qualcosa, ovvero semplicemente raccontandoci quelli che sono i vostri pensieri vocali al 393-444-0444 in risposta a questo enigma. In bocca alla Sfinge. Dottoressa, tocca a lei.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati all'Enigma, live da Marsalam, il primo enigma di questa nuova settimana insieme a voi. Uomo o donna non cambia, entrambi li vogliono, infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo.
0: Oh mamma.
2: Cosa sono?
0: Oh mamma, ci risiamo. Altri oggetti e soprattutto altre ricerche, amici e amiche del pomeriggio number one, pensateci bene, ecco l'enigma, ripetiamolo dottoressa, grazie.
2: Uomo o donna non cambia, entrambi li vogliono, infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Cos'è che non può mancare secondo voi? Un oggetto che sia chi è uomo, sia chi è donna vorrebbe avere con sé. 393-444-0444. Dovete completare una classifica, una top 10. Quindi pensateci, agite, raccontatecelo. Su Radio Number One,
3: c'è il PN1. Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono la spalla di Gran Canaria, non è la Canaria, siamo in fuso orario, no? Siamo quindi un'ora indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
1: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Levante e Delia al mio paese, l'attuale numero uno della nostra classifica ufficiale. Ogni sabato la Play One 18-21 qui su Radio Number One. Torniamo a collegarci con Marsalam, Mar Rosso, Egitto, perché c'è la Sfinge con l'enigma del lunedì. Prego, dottoressa.
1: Uomo, donna non cambia, entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Pensate ad un oggetto che sia l'uomo sia la donna vorrebbe, non può mancare secondo questa ricerca, e sono tra gli oggetti più richiesti dagli uomini e le donne nel mondo.
2: Ciao da Davide
3: e Ginevra da Milano. Per noi l'enigma della Sfinge sono i soldi.
0: I soldi, ciao. Soldi, quelli tutti li vogliono, però non è quello ragazzi.
4: Ciao Stefano, buon inizio settimana intanto. Allora, per Rosanna, Carmela e Diomeda da Castelgoffredo, l'oggetto era un oggetto? Non lo so se era un oggetto, ma comunque noi abbiamo pensato alla carta di credito, può
0: la
4: essere?
0: La carta di credito purtroppo non è. Grazie mille per l'inizio settimana, buona settimana, buon inizio.

0: tornare nel passato della musica international. Correva l'anno 2007. All Summer Long, Kid Rock. Siete su Radio Number One. E adesso, signore e signori, ho una sorpresa per voi.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso, Radio Number One ti regala natura e divertimento. Ripeto, Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Signore e signori, non sto scherzando, eh. Dove sono i giardini botanici di Villa Taranto? Situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Cosa devi fare per avere in regalo questi biglietti? Devi rispondere semplicemente a una domanda facilissima. Quale stato americano è famoso per Hollywood? Texas, California, Nevada o Florida? Ripeto, quale stato americano è famoso per Hollywood? Texas, California, Nevada o Florida? 393-444-0444. Tra pochissimo scopriremo a chi andranno questi biglietti in

0: Canada, una cantante ex modella con questa canzone che ci ha fatto emozionare. The Way We Touch è il titolo. Sono le 15:38, vi ho fatto una domanda: quale stato americano è famoso per Hollywood? Texas, California, Nevada o Florida? La più veloce è stata lei.
1: Stefano, la California, Simona da Voghera.
0: Voghera, che sorpresa! Simona è qui, buon pomeriggio!
2: Ciao.
0: Oh, ciao. Ciao Simona, molto piacere, ti do la mano virtuale, come stai?
2: Bene, tutto bene.
0: Grazie. Eri più contenta di andare in California oppure ti va bene anche questo doppio omaggio d'ingresso, questo regalo che Radio Number One ti fa?
2: Va bene, io vi ringrazio a tutti e niente.

0: veramente non so cosa dire.
1: Cosa stai facendo di bello in quel di Voghera, se posso indagare un pochino, cara Simona?
0: Niente, niente, sono in questo momento sono a casa di riposo.
1: Di riposo, di riposo, quindi hai già dato, anche nel weekend probabilmente.
0: Sì.
1: Va bene, posso chiederti se si può, ovviamente, di cosa ti occupi, che lavoro fai? Se non si può dire, sei un agente segreto, va bene così, ma arrivano a casa i biglietti, va benissimo.
0: No, niente, io faccio le pulizie, ecco.
1: Ok.
0: Ecco.
1: Noi ti abbracciamo forte. Senti, chi porterai, se si può dire, con te, con questo regalo che Number One ti fa, questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania, quindi fai una bella gita in quelle zone.
0: Guarda, se è possibile, mia figlia è l'unica che vorrei tanto portare.
1: Va bene, ti auguro il meglio, una buonissima estate, un abbraccione gigante dallo studio principale di Radio Number One a te e alla family.
0: Grazie Stefano.
1: Ciao Simona.
0: A voi tutti, grazie mille.
1: Grazie, è stato un piacere. Un abbraccione.
2: Sì. Radio Number One.

0: con Madonna, era Bring Your Love, questo è il titolo della nuova canzone che abbiamo appena sentito qui su Radio Number One. Siamo stati a farci un giretto in quella di Voghera, abbiamo incontrato Simona che è stata praticamente la più veloce a raccontarci con un messaggio vocale qual era la risposta corretta allo stato americano famoso per Hollywood, ovvero la California. Piccolo break e poi ci sarà il secondo appuntamento con il nostro gioco, il Tutti contro Tutte. Questa volta andremo a Hollywood per sbloccarvi un ricordo televisivo.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: niente. All or nothing, detto da una donna poi. All or nothing, tutto o niente, altrimenti non mi metto neanche in gioco. Ce l'ha cantata Cher, pezzone del 1999, uscì nell'inverno di quell'anno e andò anche parecchio in discoteca. Siete su Radio Number One, 15:48, sono Stefano Federici. Signore e signori, buon pomeriggio. Se avete acceso la radio da poco, siete appena in tempo per giocare con il secondo gioco legato al tutti contro tutte. Questa volta vi riporto in America, perché c'è una serie TV che era bellissima, una delle più amate, da indovinare nel minor tempo possibile se volete cercare di entrare in top 10, ma anche cercare di vincere la medaglia d'oro. Siamo qui apposta. 393-444-0444, c'è una classifica da completare, ma soprattutto il titolo di super campione da beccare. Raccontatemi con un vocale, raccontandoci anche chi siete, da dove giocate, qual è il titolo corretto di questa serie TV. In bocca al telefilm.
1: Attenzione!
0: Oh. Eh beh, che storia è questa?

0: Ti ho detto, qua è meglio sgommare.
1: C'è una classifica da completare, signore e signori. Il tempo è tiranno. Avete azzeccato? Tra poco lo scopriremo. Prima, Madame Marrakesh con Volevo capire.

0: Damma e Marrakesh, 15:53, il secondo Tutti contro Tutte ci riporta a inizio 90, quando uscì questa serie TV americana, e dovete raccontarci qual è il titolo.
1: Attenzione,

0: Attenzione signore e signori, perché abbiamo una classifica che è stata completata, è andato in tilt WhatsApp per la mole di messaggi arrivata, ma questi sono i primi 10.
1: Ciao Ste, Willy il principe di Belè, Luca Cremona.
0: Signore e signori, la medaglia d'oro va a Cremona, Luca, grazie Luca. Cremona c'è sul podio, gradino più alto.
2: Il principe di Bel Air, Gianluca da Genova.
0: E Genova risponde, da Luca a Gianluca.
3: Willy, il principe di Bel Air. Ciao, sono Isabella da Crema.
0: Isabella porta Crema, la sua cittadina, sul gradino più basso del podio. Medaglia di bronzo per Crema, quarto, quarta.
4: Che storia. Willy, il principe di Bel Air. Valeria da Torino.
0: Torino, Torino, il Piemonte risponde.
5: Willy, il principe di Bel Air, da Elia, da Poschiavo.
0: Poschiavo, Svizzera.
6: Willy, il principe di Bel Air, Michael dalla provincia di Torino.
0: La provincia di Torino.
7: Willy, il principe di Bel Air, Andrea da Albiano di Ivrea, ciao.
0: Grande Andrea, sesto.
8: Willy, il principe di Bel Air, Victor da Gazzoldo.
0: Galzoldo, senza la L, Gazzoldo.
9: Il principe di Bel Air.
0: Chi sei?
9: Gina da Zurigo.
0: Gina da Zurigo, due svizzeri in top ten.
10: Ciao, sono Dario da Lodi, questo è Willy il principe di Bel Air.
0: E Lodi risponde.
11: Willy il principe di Bel Air, Miriam la provincia di Bergamo.
0: Tutti questi messaggi tra le 15:48 e 52 secondi e le 15:49 e 3 secondi.
12: Ciao, sono Daniela da Pavia. Willy il principe di Bel Air.
0: Anche Pavia c'è.
13: Ciao Stefano, Roberto di Padova. Willy il principe di Bel Air.
0: Grande, grande, salutiamo anche gli amici di Padova.
14: Principe di Bel Air, Will Smith, Andrea da Bergamo.
0: Andrea da Bergamo completa la top 10, 15:55, piccolo break e tra pochissimo tornerà qui con me la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago.
15: Pomeriggio number one. Tutta la musica che cerchi.

0: pochissimo torneremo a Marsalam in Egitto, perché ci sarà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma intanto si sono fatte le 4, c'è l'informazione.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Sono stati individuati 4 corpi degli italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso a 50 metri di profondità alle Maldive, nell'atollo di Vavu. Parliamo di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. A immergersi per il recupero un team di sub finlandesi li hanno avvistati nel terzo segmento della grotta e saranno recuperati nei prossimi giorni, per quanto la missione resti complessa. Tragedia di Modena, Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. In un colloquio in carcere con il suo avvocato avrebbe detto: ho preso un coltello, sapevo che quel giorno morivo, ora ho bisogno di qualcuno che mi capisca. Il legale fa sapere che chiederà la perizia psichiatrica. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Guerra in Iran. Il presidente americano Trump sostiene che gli iraniani urlino sempre e che vogliono un accordo ma poi ne cambiano i termini. Teheran aveva comunicato di avere risposto all'ultima proposta di tregua statunitense. Intanto Trump ha convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Calcio. La Lega Serie A ha diramato anticipi e posticipi dell'ultima giornata. Si parte venerdì con Fiorentina-Atalanta, sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domenica sera le ultime partite che valgono la lotta Champions e salvezza: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: legate alla parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. È l'unico alleato che abbiamo, è lui, Abdul.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Bentornati in Egitto da Marsalam, Abdul con la Sfinge. Dall'Italia noi che non sappiamo nulla, aspettiamo il primo fax dall'Egitto, da Marsalam, eccolo qua. Grazie Abdul, la parola è composta da 10 lettere, è nascosta, non so altro. 5 sono le consonanti, mi dicono, e 5 le vocali. Aspettiamo che si apra il sarcofago. Forza, aprite, bravi. Abbiamo detto 10 lettere compongono la parola nascosta, 5 vocali, 5 consonanti. Il primo indizio è questo: alcune persone possono fornire. Non sappiamo cosa. Alcune persone possono fornire. Tecnicamente potrebbe essere poi la parola nascosta a completare la frase. Provateci. 5 vocali, 5 consonanti. Alcune persone possono fornire.

0: Le 16:10 di questo lunedì era hit, canzone di qualche tempo fa, firmata Rita Ora. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, la Sfinge, Abdullah Dammar Salam, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta da 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali. L'unico indizio per il momento arrivato da Dammar Salam, grazie ad Abdul, è questo: alcune persone possono fornire, probabilmente qualcosina possono fornire determinate persone.
1: Per me sono i testimoni, poli di Adro.
0: No, no, no, no, non sono i testimoni. Alcune persone possono fornire...
2: Doriana da Uggiate, assistenza.
0: No, non è quella la parola nascosta, mi dice Abdul. Alcune persone possono fornire...
3: Ciao, siamo le ragazze della Spartacus Marmirolo e per noi è indicazioni.
0: Non è quella, amiche della Spartacus Marmirolo, che saluto.
4: La parola può essere indicazione.
0: No.
4: Ciao Agostino.
0: Supporto, ci scrive Luca da Seregno, non è nemmeno quella.
5: Ciao. Alcune persone possono fornire indicazioni?
0: No.
5: Riccardo su Zara Mantova.
0: Non è quella. Alcune persone possono fornire?
6: Ciao Radio Number One.
0: Ciao Thomas.
6: Secondo noi Thomas e Ivo è la parola nascosta è attenzione.
0: Possono fornire
6: un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio grande a te. No.
7: Ciao Stefano, secondo me la parola è consulenza.
0: Ciao. Alcune persone possono fornire consulenza. Non è quella, caro Giuliano.
8: Alcune persone possono fornire Deborah.
0: Mamma mia.
8: I conigli, dice Deborah.
0: Ma come alcune persone possono fornire i conigli? No. No, non è quella, Rodolfo. Puoi utilizzare delle giacche per avere questa parola nascosta, probabilmente per

0: Questa è la nuova di Harry Styles. Se non avete capito il titolo, ve lo ricanto. American Girls. Sono le 4:15 di questo lunedì e stiamo giocando con la Sfinge e con l'amico Abdul, live da Marsalam, Egitto, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali. Alcune persone possono fornire quella parola nascosta lì. Puoi utilizzare delle giacche per avere quella parola nascosta. Calore, ci scrivono. No, Ernesto da Milano, non è calore.
1: Edita Guidizzolo, Mantova, può essere la parola protezione?
0: Beh, ciao. Signore e signori, incredibile, la beccata, protezione.
2: Per caso la parola nascosta è negoziante?
0: No.
3: Ciao, sono Davide da Parma. Assistenza.
0: No, era quella che avete sentito.
4: La parola nascosta è assistenza.
0: No, in tanti l'hanno sbagliata. No.
5: Ciao Stefano, ciao Sfinge. Secondo Orso da Legnano sono gli alimentari.
0: No.
6: Ciao Radio Number One, Bats Media Legnano, istruzione.
0: No.
7: Ciao Roberto da Certosa di Pavia, spacciatore.
0: Certo, alcune persone possono fornire. No, puoi utilizzare delle giacche per avere.
8: Ciao navigatore, Matteo da Foresto.
0: Alcune persone possono fornire navigatore. No.
9: Ma che indicazione è può fornire? Mi sembra di sentire può accompagnare solo.
0: No, la risposta corretta era questa.
1: Edita Guidizzolo, Mantova, può essere la parola protezione?
0: Ciao. Lei è la campionessa, la più veloce.
10: La parla esperienza.
0: No. Non è esperienza, non è proprio quella, non è quella.
11: Questo ambasciatore?
0: No, mano d'opera. Oh, ma solo una ha azzeccato? La più bella di Tavernola?
12: Poliziotti!
0: No, va bene. Va bene così, solamente una per il momento, anche perché sono arrivati 1000 messaggi in 30 secondi e non abbiamo avuto neanche il tempo di ascoltarli tutti, visto che una a caso, così, lei la più veloce è stata praticamente protagonista di quella parola che è corretta.
1: Edita Guidizzolo, Mantova, può essere la parola protezione?

0: Che tempo fa, Mary You è il titolo, siete su Radio Number One con Stefano Federici fino alle 5 del lunedì, anche con la parola nascosta che è stata azzeccata momentaneamente da una sola persona. Tempo tecnico in due minuti per ascoltare almeno 20 messaggi, tra questi 20 abbiamo trovato il suo.
1: La parola nascosta potrebbe essere protezione? Danila e Andrea da Pavia.
0: Esatto, brava, brava, brava. Danila e Andrea da Pavia, i secondi?
2: Può essere protezione.
0: Bravissima.
2: Silvia, provincia di Bergamo.
0: Brava Silvia, perché dovete capire che il tempo tecnico anche per ascoltarli deve esserci. Sono passati solamente due minuti, ne abbiamo ascoltati 24 da 10-15 secondi l'uno al volo, mettendogli l'uno e mezzo per essere ancora più veloci, e su 22 ascoltati solamente in due avevano detto la parola protezione, tutti gli altri erano inesatti. 393-444-0444 per giocare ogni pomeriggio con il tutti contro tutte. Domani quello più vicino a voi da adesso sarà quello delle 2:30 circa con l'enigma della Sfinge. E adesso, signore e signori, Bob Sinclair.

0: facciamolo lento. Ah, questa è un'altra, cantata da Kaisa. È I Can Wait, scritta e prodotta dal DJ producer francese Bob Sinclair, che non sbaglia un colpo e non l'ha sbagliata nemmeno in questa canzone. La melodia è una delle più ascoltate nelle radio e anche tra le più belle ballate, anche nei clubs nel weekend. 16:24, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo ci sarà l'infoviabilità. Vi accompagnerò prendendovi per mano, se lo vorrete, su strade e autostrade del bel paese.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, vi segnalo code a tratti per traffico intenso tra viale Monteceneri e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, code anche sulla tangenziale ovest di Milano tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese in direzione della 8 per Varese, e sulla 50 il traffico è intenso anche in direzione Lecco tra Lambrate e la tangenziale nord. C'è un incidente sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale all'altezza di Villa Nuova sul Clisi in direzione Cremona, con traffico rallentato per materiali dispersi. Code per traffico intenso anche sulla 7 Milano-Genova all'uscita di Genova Bolzaneto. C'è un veicolo fermo invece che causa rallentamenti sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Lavori con personale su strada sulla 26 tra Alessandria Sud e Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce, lavori anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Arenzano in direzione Genova e tra Spotorno e l'allacciamento a 10 a 6 sempre verso Genova, con code per 5 km. Sulla 21 Torino Brescia lavori tra Caorso e l'allacciamento a 21 direzione Brescia, e lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione Villa Guardia da Bivio A59 A9 a Bivio Villa Guardia fino alle ore 17 di mercoledì 20 maggio sulla 59, la tangenziale Como. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

stata colpita da un fulmine, sopravvissuta alla scarica, ma i suoi occhi verdi hanno magicamente cambiato colore. Cioè, questa storia arriva dall'Australia e ha come protagonista la signorina Carly, di nome Electric. Di cognome, scusate, Electric, è australiana, 30 anni, e lei ha

una tempesta. Cioè proprio pazzesca sta cosa. E la ragazza è stata centrata in pieno da questo fulmine e ha subito una paralisi temporanea chiamata cherauno-paralisi. E dopo il recupero il colore dei suoi occhi è passato da verde a marrone scuro. Cioè, e oggi racconta la vicenda anche con ironia e nota dei miglioramenti persino nella vita amorosa. Allora chissà quanti vorrebbero essere colpiti non da Cupido ma da un fulmine. Cioè, la trasformazione ha avuto effetti collaterali positivi, ha detto. La mia vita amorosa è migliorata dopo il fulmine perché gli uomini sono incuriositi da quello che mi è accaduto, allora attaccano bottone, glielo spiego e poi si finisce in, vabbè, colpo di fulmine. Su colpo di fulmine ne ha presi parecchi di colpi di fulmine. Ha detto con una sincerità che solo chi ha visto la luce letteralmente può permettersi di raccontare la sua storia. Sono d'accordo. C'è Charlie Puth. Let's move!

0: Aurora era Marvin Gaye, appena sentita qui su Radio Number One, dopo aver commentato quello che è successo a questa trentenne australiana colpita da un fulmine, sopravvissuta alla scarica, ma i suoi occhi verdi hanno cambiato colore, sono diventati marroni e lei si chiama pure Electric di cognome.
1: Ciao Stefano, a me è capitata una cosa simile, non proprio essere colpita dal fulmine, altrimenti non c'ero più. Però stavo chiudendo un cancello di ferro e sì, in parte c'era un palo elettrico dove si è scaricato un fulmine.
0: Okay.
1: Io avevo l'ombrello perché pioveva, è volato più o meno a 10 metri da me, però a me il colore degli occhi è rimasto azzurro,
0: azzurro.
1: Non mi è cambiato niente. Sono rimasta un po' sull'elettrico però. Ciao, grazie, Lori Bardizza.
0: Grande Lori.
1: Ecco, sai che comunque sì, mi è rimasto proprio nascosto, ho sentito una scossa che mi è entrata addosso e ormai sono 20 anni e sono ancora così.
0: Grazie, grazie per quello che ci stai raccontando, cara.
2: Meno male che di cognome non...

0: si chiamava Ferrovie dello Stato.
1: Va bene. NSYNC e Justin Timberlake con Better Place nel PN1 del lunedì.

0: Paris, lunedì pomeriggio, anche con Justin Timberlake e NSYNC su Radio Number One. Stavamo commentando quello che è successo a questa ragazza di 30 anni, il suo nome è Carly, australiana, con la passione per i temporali, tanta passione, tatuaggi ovunque con i fulmini, ed è stata colpita purtroppo per lei da un fulmine e gli ha cambiato il colore degli occhi. È pazzesca sta cosa.
1: Aspetta, ma vuoi vedere che la mia ex compagna è stata colpita anche lei da un fulmine? Perché no. Ogni tanto parte...
0: Come?
1: Parte schizzata. E allora ho trovato il motivo.
0: Bene, grazie per avercelo raccontato, prova a chiederglielo.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: E tornare nel passato alla musica international, questa volta dagli anni 70. Because the Night ce l'ha cantata Patti Smith, per essere precisi l'anno era il 1978 e questa è la grande canzone delle 16:45 che ci hanno regalato i nostri programmatori. All'incirca una decina di minuti fa abbiamo parlato di questa ragazza trentenne che è stata colpita da un fulmine, è sopravvissuta alla scarica, ma i suoi occhi di colore verde hanno cambiato colore, sono diventati marroni. Lei è appassionata di fulmini, di cognome fa Electric, è tatuata ovunque con i fulmini e durante un temporale è stata colpita da questo fulmine. Fortunatamente è viva e adesso questa storia la sta raccontando a tanti uomini e a volte scatta quel classico colpo di fulmine grazie anche a questo episodio.
1: È certo che con una ragazza così il fidanzato sicuramente avrà avuto un colpo di fulmine quando si sono messi insieme. Ciao da Marco.
0: Grazie Marco, salutiamo anche tutti i tifosi della Juventus che vorrebbero vedere un pochino di elettricità in più da parte dei loro beniamini, soprattutto in queste ultime partite che servono per salire in graduatoria, andare in Champions League. Cioè, ieri la Juventus è stata forse l'unica delle squadre obbligate a vincere, a fare più o meno la partita, ma a prenderne due di pere, e questa cosa giustamente ai tifosi ha fatto male. Non dico altro, 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi. Mancano 10 minuti alle 5 e c'è una bella canzone pronta su un piatto d'argento intitolata Sorry, scusa, lo sento. Sono i Pinguini Tattici Nucleari che ascoltiamo adesso su Radio Number One nel PN1.

0: Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, non mi sono bastate queste tre ore, ne vorrei fare altre tre perché mi sono stradivertito anche in questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, che tornerà qui su Radio Number One in FM da Beap anche nella giornata di domani, martedì. Grazie a tutti voi perché siete voi i protagonisti del PN1. Da Stefano Federici è tutto, a domani, peace and love!
1: Su Radio Number Pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Solagenic, photogenic,
1: shoot. Buon lunedì a tutti noi, siamo le donne al volante, pochi secondi alle 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Sono stati individuati 4 corpi degli italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso a 50 metri di profondità alle Maldive, nell'atollo di Vavu. Parliamo di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Murielo Denino e Federico Gualtieri. A immergersi per il recupero un team di sub finlandesi li hanno avvistati nel terzo segmento della grotta e saranno recuperati nei prossimi giorni, per quanto la missione resti complessa. Il corpo di un quinto sommozzatore italiano era già stato recuperato. Poi le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Gli italiani avevano il permesso per scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Lo fa sapere il portavoce del presidente maldiviano, aggiungendo che hanno pesato nella circostanza le correnti, la mancanza di visibilità, il disorientamento e il meteo avverso. Tragedia di Modena, Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. In un colloquio in carcere col suo avvocato avrebbe detto: ho preso un coltello, sapevo che quel giorno morivo, ora ho bisogno di qualcuno che mi capisca. Il legale fa sapere che chiederà la perizia psichiatrica. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. I corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere edile in provincia di Napoli, a Pollena Trocchia. I carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'1 di notte. Dopo una segnalazione, i corpi sono ancora in corso di identificazione e sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Fermato un 48enne che avrebbe confessato di averle assassinate dopo aver consumato un rapporto sessuale con entrambe. Forse c'è stata anche una lite scaturita al momento del pagamento. Guerra in Iran. Il presidente americano Trump sostiene che gli iraniani urlino sempre e che vogliono un accordo, ma poi ne cambiano i termini. Teheran aveva comunicato di avere risposto all'ultima proposta di tregua statunitense. Intanto Trump ha convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Calcio, la Lega Serie A ha diramato anticipi e posticipi dell'ultima giornata. Si parte venerdì con Fiorentina-Atalanta, sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domenica sera le ultime partite che valgono lotta Champions e lotta salvezza, ossia Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Tennis, sono già partite le gare di qualificazione delle Roland Garros. Pellegrino ha passato il turno contro Moreno d'Alboran. Bene anche Travaglia, che ha eliminato l'argentino Fikovic. In campo c'è Chinato contro Hughes, Cina contro Vatanucchi e Napolitano contro Morocanas. Per Sinner 3 giorni di riposo in famiglia dopo il trionfo di Roma, poi la partenza per Parigi. E chiudiamo col basket. Quarti di finale playoff di Serie A. Si giocano Brescia-Trieste alle 20 e Olimpia-Milano-Reggio Emilia alle 20:45. Trieste e Milano avanti 1-0 nelle rispettive serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: benvenuti a tutti voi, bentrovati, siamo su Radio Number One e noi siamo le donne al volante.
1: Ma sei sicura?
0: Non lo so se sono così sicura effettivamente.
1: Buon pomeriggio, buonasera Agnes.
0: Buonasera Alvise. Ecco, questa sarà la coppia delle donne al volante, individui al volante, chiamateci un po' come volete, che vi accompagnerà per tutta questa settimana. Mandiamo un grandissimo abbraccio e salutiamo la nostra Lilli in attesa di, che insomma tornerà, state tranquilli. Eccoci, siamo noi due a raccontarvi cose, a parlare di quello che succede nel mondo.
1: Esatto, vi terremo compagnia come ogni giorno con le donne al volante più l'accompagnatore in questa settimana dalle 17 fino a tardo pomeriggio, fino alle 20, dai, facciamo così, proprio precisi, dalle 17 alle 20 per le prossime tre ore staremo insieme. Io, Agnes, se sei d'accordo, inizierei subito a far ascoltare della buona e bellissima musica.
0: Buonissima musica, arriva la novità di Elisa, l'ascoltiamo.

0: Elisa, fuggi, scattare una foto.
1: Novità per Elisa, amore è qui su Radio Number One. Donne al volante, individui al volante, Agnese e Alvise per tutta la settimana. Siamo pronti, insomma, a tenervi compagnia.
2: Esatto. Siamo qui pronti a tenervi compagnia con le nostre chiacchiere, che potremmo definire in questo caso chiacchiere da bar, ma nel vero senso della parola.
1: Sì.
2: Perché effettivamente quello di cui parliamo adesso sono chiacchiere, cose che si fanno soprattutto durante l'orario aperitivo.
1: Sì, perché attenzione, ci sono delle città nel nostro paese in cui l'aperitivo sta un po' cambiando. Dimentichiamoci il gin tonic, dimentichiamoci lo sprizzino tattico, come alcuni dicono, perché molte persone stanno andando in dei bar, specialmente a Milano, dove durante l'orario dell'aperitivo si servono ancora cappuccino e brioche.
2: Mamma mia, ma io guarda, questa cosa non potrei mai farla, proprio per una questione di rispetto per la mia insita italianità, mi verrebbe da dire.
1: Ma sai che anche a me, quando ho letto il cappuccino dopo mezzogiorno, ma mi rende comunque italiana se lo bevo oppure mi devono strappare il passaporto? Mi tolgo,
2: no, ma sai, secondo me non è il discorso del cappuccino dopo mezzogiorno. Per me il problema è il cappuccino dopo le 9, perché comunque il cappuccino è proprio sintomo e sinonimo di colazione italiana. Cioè, se tu già bevi il cappuccino, come mi capita spesso di vedere, ma soprattutto i turisti questo lo fanno, a pranzo oppure a cena, per me, cioè, è come se mi stessero dilaniando il corpo e estraendo l'anima.
1: Sì, magari accompagnato con una bella pizza piccante.
2: Madonna,
1: e il cappuccino.
2: Ma poi le conseguenze chi le paga di questi accoppiamenti? Cioè, questa è la vera domanda.
1: Però sai che magari qualche conseguenza può anche essere buona, nel senso che i bar il cappuccino ce l'hanno lì, lo fanno, ci mettono fuoco e guadagnano in qualche modo.
2: Ma tu dici dal punto di vista economico? Vabbè,
1: anche,
2: sì, quello sì.
1: Sì,
2: no, io parlavo

0: Ma voi sta cosa la fareste? Cioè, voi rinuncereste nel vostro aperitivo, durante i vostri pomeriggi, magari al bar, al pub o dovunque voi decidiate di andare, rinuncereste al gin tonic, allo sprizzino, per prendere un cappuccino? Cioè, questa è la vera domanda, secondo me, da italiano che bisognerebbe fare.
1: Mi piace. 393-444-0444, messaggi vocali o scritti su WhatsApp. Continuiamo con la musica, c'è Alesha Dixon. I got a

0: Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead su Radio Number One. Alvise, Agnese, donne al volante, anzi donna al volante, accompagnatore e anche i vostri messaggi legati a quello che è l'argomento iniziale di questo nostro pomeriggio, Agnes.
1: Esattamente, oppure invece è quello dell'aperitivo a Milano, che non si fa più con il gin tonic, non si fa più con lo spritz, ma si fa con il cappuccino e brioche appena sfornata, e non quella stantia del giorno prima, sia chiaro, non quello della mattina.
0: Ma la brioche deve essere vuota o deve essere con marmellata? Cioè deve essere condita oppure senza?
1: Qualsiasi, come la vuoi. Pensa,
0: mangi una pizza, magari ti fai quell'aperitivo con la pizzetta, sì, con le patatine.
1: Con i frittini
0: e poi ci metti il cappuccino e una bella brioche con marmellata, sì, o non so che cosa.
1: Un bel craffer alla crema, sì, ma perché no? Perché no? Sentiamo i vostri messaggi riguardo al cappuccino, che insomma si beve quindi anche oltre l'orario della colazione.
2: Giorgio da Casale Monferrato. Ma no, l'aperitivo è sacro. L'aperitivo è l'aperitivo. Il caffè se va preso prima mattinata e primo pomeriggio. Dopo le 5 è già ora dell'aperitivo.
1: Capito, aperitivo.
0: Beh, direi primo pomeriggio, comunque io non sono d'accordo. Se posso permettermi, io rimango sempre fedele alla linea, come dicevano i CCCP, perché per quanto mi riguarda è solo ed esclusivamente colazione.
1: Punto. E poi abbiamo, ciao, sono nata a Milano da bere, nella Milano da bere, vivo in provincia di Milano, lavoro a Milano, ma ci dice cappuccino tutta la vita.
0: Beh, dai, ci sta.
3: Al mattino va benissimo. Mi avete fatto venire in mente quando una nostra amica ci invitava a cena e dopo cena ci voleva dare aveva preso questa caraffa di caffè americano che era praticamente un brodo, e io dopo un po' che andavamo gli avevo detto: guarda, già la cena non è un granché, ma no, se devo bere il caffè no, guarda, ci rinuncio a tutto. E infatti poi non sono più andato. Ciao e buona serata.
0: Ciao. Beh, effettivamente sono tutte delle esperienze queste da raccontare. Io personalmente non ho mai avuto un'esperienza del genere, ma semplicemente perché non mi è mai capitata. Ecco, io non sono uno di quelli che dicono no, questa cosa non la proverò mai. Ovviamente ho le mie remore, però certo, se dovesse capitare, why not, come direbbero a Londra.
1: Ma sì, why not, si prova e insomma, vediamo come va. C'è The Weeknd su Radio Number One.

0: Weekend, Dancing in the Flames, qui su Radio Number One. Abbiamo capito che il cappuccino dopo un certo orario non fa per noi italiani. Torniamo tra pochissimo anche con le notizie sul traffico.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: abilità.
1: Le informazioni e gli aggiornamenti sul traffico, partiamo dalla tangenziale est di Milano. C'è un incidente tra Lambrate e Viale Rubattino Segrate in direzione della A1. Sulla A4 Milano-Brescia, incidente tra Monza e Barriera di Milano Est in direzione Milano. Ci sono code causa incidente tra Monza e Cavenago in direzione opposta a quella di Brescia. E poi è segnalato un altro incidente allo svincolo di Dalmine. Lavori in corso sulla tangenziale di Como, la A59, lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione di Villa Guardia dal bivio A59 A9 al bivio Villa Guardia fino alle ore 17 di mercoledì 20 maggio. Attenzione alla pioggia, è segnalata sulla A26 tra Genova Voltri e Genova Gravellona Toce e anche sulla A10 tra Genova Pegli e Arenzano. Non solo, la pioggia è anche sulla A6, la Torino Savona tra Carmagnola e Savona A10. Sulla A7 Milano Genova il traffico è rallentato tra l'allacciamento con la A12 e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova. Sulla 12 c'è un incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Il traffico è rallentato tra Genova Est e la 7, sempre in direzione di Genova. E poi sul tratto Roma Civitavecchia, incidente tra la barriera di Roma Ovest e Maccarese Fregene in direzione di Roma. Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.

0: Direzione, la sua stessa direzione, la nostra stessa direzione, e ne abbiamo parlato proprio insieme a lei qui su Radio Number One. Potete trovare la sua intervista sui nostri social, alcuni spezzoni poi sul nostro sito, su YouTube, insomma trovate le nostre chiacchiere, le chiacchiere che hanno fatto i The Journalist con Paola Iezzi, quando volete e come volete.
1: E adesso, da bravi donni al volante, perché Alvise io non posso dire che è una donna,
0: i donni al volante è bellissimo,
1: è bello, parliamo di un'altra donna al volante e andiamo proprio nella città natale del nostro caro Alvise.
0: Eccoci.
1: Perché cosa è successo a Palermo durante un controllo di polizia, insomma solita palettina per controllare il veicolo e il conducente del veicolo? Questi poliziotti hanno trovato a bordo di una 500L, quindi una macchina che sì può ospitare un po' di gente ma sicuramente non può diventare un pullman, ha trovato 15 persone in auto. C'era la conducente e altri 14 minorenni. Lei diceva che i genitori degli altri ragazzi e bambini tra i 7 e i 14 anni avevano dato l'autorizzazione alla donna per andare a prenderli e portarli da casa a scuola, scuola a casa, quindi era tutto concordato, insomma non c'era niente di male, lei stava solo svolgendo un servizio accordandosi con i genitori.
0: Esatto, è successo questo. Guarda, ti dico, da palermitano la notizia non mi stupisce.
1: Ah, no.
0: non mi stupisce ma la cosa che mi stupisce sai qual è? I genitori.
1: Sì.
0: Cioè, a me stupisce tantissimo che non ci sia stato quel grado di comprensione della eventuale gravità di questa situazione da parte dei genitori, ma ti dico, mi stupisce anche qui fino a un certo punto, ma va bene così, vabbè, io personalmente non saprei cos'altro aggiungere, perché sai com'è, chi conosce i suoi panni sporchi se li lava a telecamere spente o a microfoni spenti.
1: Anch'io non avrei altro da aggiungere, quindi possiamo ancora proseguire con la musica e magari con altre idee geniali. Purple Disco Machine.

0: sua Potential qui su Radio Number One. Attenzione perché si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È proprio così, Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono meravigliosi, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, che oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori da tutto il mondo. Ma per farlo bisogna rispondere alla domanda di Alvise.
2: Questa è la domanda, signore e signori, attenzione, chi ha composto La Traviata? Mozart, Verdi, Rossini o Beethoven?
0: E per farlo dovete mandare adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta e il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Lady Marmalade, canzone, colonna sonora di Moulin Rouge, grande, grande musical con un sacco di artiste incredibili che adesso se facciamo l'elenco intero perdiamo una giornata, quindi va benissimo così, tanto la conosciamo tutti quanti a memoria. Allora Agnes, noi stiamo arrivando da una domanda molto molto importante, adesso ti rifaccio la domanda e poi parliamo con la persona che ha risposto correttamente. La domanda era questa: chi ha composto La Traviata?
1: Mozart, Verdi, Rossini o Beethoven? La risposta ce la dà il nostro Rudy da Verona, provincia di Verona. Ciao Rudy.
0: Ciao Rudy.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Quindi chi ha composto La Traviata? Come?
0: Mi sa che non ci sei. Rudy, ci senti?
2: Sì, ecco, Verdi.
1: Ah, ok, bravissimo. Siccome sei stato il più veloce a rispondere a questa domanda, ti aggiudichi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, sono stupendi, quindi appena puoi davvero vai perché è un posto meraviglioso.
2: Ho già sbirciato.
1: Bravo.
2: Ho già guardato.
1: Bravissimo. E allora, ti facciamo un in bocca al lupo per tutto e anche una buona visita appunto a questi meravigliosi giardini. Ciao Rudy.
0: Grazie. Ciao Rudy, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Continuiamo con la musica, c'è Annalisa. Quando

0: sua magica Houdini qui su Radio Number One. Restate qui perché torniamo tra pochissimo.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: 18 qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quantonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran, ma secondo indiscrezioni Teheran avrebbe aperto la possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. L'abordaggio israeliano alle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce accusano Tel Aviv operazione illegale. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che tenteranno il recupero dei 4 italiani ancora dispersi dopo la tragica immersione alle Maldive. Tennis, ben 4 gli azzurri tra i primi 16 al mondo secondo le classifiche appena aggiornate. Numero 1 indiscusso Sinner, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto Darderi. Da Laura Supino, buona serata.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, dice Safe. Noi invece vi diciamo buon lunedì 18 maggio a tutti quanti da parte di Alvise e di Agnese. Questa è la nostra seconda ora insieme della donna al volante insieme all'accompagnatore, oppure come l'ha detto prima Agnese, i donni al volante.
2: I donni al volanti a questo punto, perché sono più
1: i
2: volanti.
1: Donni al volanti, certo, sì, certo. Sì, certo. Allora Agnes, direi di aprire questa nostra seconda ora insieme parlando di amici a quattro zampe.
2: Amici a quattro zampe e vacanze, perché già un po' di tempo fa in Donne al Volante avevamo parlato dello scambio casa, del home change per andare in vacanza. Vuol dire che due persone appunto si scelgono tramite una piattaforma e vanno in vacanza dall'altra parte del mondo oppure in un'altra città, in un altro posto, stando proprio nelle case messe a disposizione, case reali, no? B&B, proprio la casa dove io vivo, dove io cucino, dove io dormo, dove insomma passo il mio tempo libero magari. Ecco.
1: Sì, cosa che io personalmente non farei mai,
2: Dici?
1: No,
2: hai paura?
1: Devo lasciare casa mia con tutti i miei averi,
2: sì, certo,
1: i miei beni in mano di uno sconosciuto? Mm.
2: Sì, bisogna fidarsi del prossimo, esatto. Questo è vero. C'è però un gradino in più, un gradino superiore a questa cosa, ovvero il pet sitting. Funziona uguale, ok? Quindi si va nella casa di un'altra persona che in quel momento non c'è, ma per prendersi cura dell'animale domestico, che potrebbero essere cani, gatti, ma attenzione anche tartarughe, pesci, furetti e conigli, così ci dicono le piattaforme dove appunto succede questo scambio.
1: E quindi a questo punto noi vi chiediamo una cosa molto molto semplice, dato che stiamo parlando di questa possibilità che a tutti gli effetti si apre e dobbiamo anche capire in Italia quante persone, chissà quante persone lo fanno effettivamente da nord a sud nel nostro paese. Però in realtà al 393-444-0444 vogliamo chiedervi un'altra cosa, vale a dire, voi quando partite, se avete degli animali domestici, a chi li lasciate? E soprattutto, fareste uso di questo servizio? Perché anche quello diventa importante.
2: Oppure siete proprio voi che andate a curare gli animali di qualche sconosciuto per passare del bel tempo di qualità. Ecco, The Script su

0: Swift con la sua Opalite su Radio Number One alle 18:15 in questo lunedì 18 maggio 2026. Stiamo parlando di amici a quattro zampe, dove lasciarli, a chi lasciarli, cosa fare quando magari si va in vacanza, e soprattutto in questo periodo che ci avvicina ancora di più all'estate è importante e utile capire quali possono essere le dinamiche.
1: Una delle possibili soluzioni è il pet sitting, ovvero lo scambio casa con degli sconosciuti tramite piattaforma, quindi comunque degli sconosciuti certificati, così possiamo dire. Si va nelle case degli altri anche a curare gli animali che appunto queste persone lasciano in casa, perché giustamente devono andare in vacanza. Però vi abbiamo chiesto al 393 4440 444, voi di solito cosa fate con i vostri amici animali? C'è Luca che ci scrive: a me toccava portarli dietro, 4 cani, una tartaruga, 3 pesci rossi, mi costava di più la pensione per gli animali che la vacanza.
0: Beh, effettivamente c'hai uno zoo tu a casa, Luca, non hai giusto un animale domestico.
1: Esatto. E poi c'è Roby che ci dice: io ho trovato una super pensione, la mia pelosa vecchietta è sempre felice. Bene, siamo contenti. C'è anche
0: effettivamente
1: Alberto.
0: ci sono delle pensioni molto molto belle in giro per l'Italia e anche per il mondo, poi basta fare una ricerca.
1: Ma
0: dipende,
1: certo,
0: dove si vuole andare, si può tranquillamente trovare una soluzione.
1: Pensa che ci sono delle pensioni che in vacanza d'estate portano i cani, per esempio, comunque tutti gli animali in montagna. Cioè,
0: bellissimo,
1: si trasferiscono dalle città e vanno in montagna. Ma voglio andare anch'io a questo punto. Voglio essere io un'amica quattro con la coda.
0: Ma guarda,
1: pelosa,
0: ma tu ci scherzi, Agnes, ma in realtà guarda che è vero, gli animali molto spesso all'interno delle pensioni e delle strutture ovviamente adibite per questo genere di situazioni vengono trattati molto molto meglio, ma posso aggiungere per fortuna,
1: certo,
0: rispetto anche agli esseri umani. Cioè, se a me manca, non lo so, la macchinetta del caffè in camera, ma chi se ne frega, l'importante è che mio figlio a quattro zampe possa avere tutto quello di cui ha bisogno.
1: Sì, sì. Snack illimitati, crocchettine, la montagna, l'acqua fresca per andare a giocare. È incredibile.

0: Camera qui su Radio Number One. Parlavamo di vacanze e animali domestici. Alcuni riescono a lasciare il proprio amico a quattro zampe in pensione, altri proprio non ce la fanno. Infatti c'è chi ci scrive: il mio pastore tedesco proprio non ce la faceva, anche quando lo portavo dal veterinario piangeva, sembrava che lo stessi quasi abbandonando, no? Poverino.
1: No, ma perché effettivamente poi ci sono tantissimi animali domestici che sono così tanto affezionati al proprio padrone che se tu li lasci da qualsiasi parte, anche che fosse la toilettatura o che sia, non lo so, il veterinario per l'appunto, per fare tutte le varie cose che si devono fare, diventa un disastro. Si capisce quale può essere la problematica. Per chi ha degli animali domestici lo sa che vuol dire.
0: È vero, poi però a volte quei bastardoni, perché diciamolo, ti guardano con quegli occhi come per dire: mi stai mandando? No, sto andando in bagno, per favore.
1: Ma loro non lo sanno.
0: Salutiamo anche Alberto, che oltre ad avere una toilettatura ha anche un asilo per cani, gatti, animali, e festeggia anche gli anni della sua attività. Siamo contentissimi. Bravo Alberto, meno male che ci sei tu. Continuiamo qui su Radio Number One, restate con noi perché ci sono gli aggiornamenti sulla viabilità.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
3: Squat.
4: Sì.
3: Plank.
4: Sì.
3: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due,
3: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

Traffico, attenzione alla pioggia su più autostrade, più punti, sulla 10, sulla 12, sulla 7, la 4, insomma un po' tutta la zona del nord Italia. Attenzione anche all'incidente sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione Milano. Ci sono code residue per incidente precedente, anche sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est verso Brescia. Sulla 8 Milano-Varese code tra Milano Nord e Legnano verso Varese, code anche tra l'allacciamento con Fiorenza a 4 Milano-Viale Certosa e Fiera Milano, sempre in direzione di Varese. Sulla tangenziale di Varese, la A60, ci sono code per 2 km tra Vedano Olona e il bivio A8 in direzione della A8, causa lavori in strada provinciale 1 per rifacimento del manto stradale. Sulla tangenziale di Como, la A59, lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione Villa Guardia dal bivio A59 A9 a bivio Villa Guardia fino alle 17 di mercoledì 20 maggio. Sulla 5 Torino-Courmayeur, incidente alla barriera di Torino Nord in direzione di Torino. Sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, ci sono code per incidente tra la A10 e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Concludiamo con un incidente sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, incidente tra Empoli e Empoli Ovest in direzione di Livorno. Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.

0: The Colors con la loro Rolling Stones, l'ultimo singolo che presumibilmente sarà quello che ci farà compagnia anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi estivi. Vediamo, vediamo che succede, perché poi le sorprese sono sempre dietro l'angolo con le canzoni estive. Ma a proposito di estate, quante volte capita a tutti quanti noi, me e Agnese inclusi, di rimanere magari imbottigliati nel traffico perché stiamo andando da qualche parte per le vacanze, stiamo facendo la nostra classica gita fuori porta? Ecco che arriva una buona notizia per tutti quelli che saranno costretti a perdere tempo in autostrada.
1: Esatto, una piccola grande rivoluzione sul fronte delle autostrade, perché dal 1° giugno di quest'anno, quindi tra pochissimo, scatterà il rimborso del pedaggio per traffico e cantieri, appunto specialmente per le persone che rimangono imbottigliate nel traffico per gran parte del loro tempo, del loro viaggio, appunto per colpa dei cantieri programmati, sia chiaro, perché se per caso dovesse succedere qualcosa, fondo stradale dissestato a causa del tempo, del meteo o incidenti, e quindi c'è un cantiere, diciamo così, volante, ecco, lì non è calcolato. Ma se un cantiere è programmato, ci sono dei lavori e tu rimani nel traffico per troppo tempo, sei imbottigliato da casello A a casello B, ci metti tantissimo più di quello che insomma si farebbe normalmente viaggiando ad una velocità media, allora hai diritto a dei rimborsi. Questa cosa,
0: ecco, specifichiamo anche una cosa molto molto importante, cioè che poi alla fine ogni casistica sarà valutata singolarmente.
1: Certo.
0: Non vale per tutti i casi nella stessa maniera, quindi poi il vostro eventuale, ovviamente auguriamo a tutti quanti di non avere mai problemi da questo punto di vista, però nell'eventuale caso in cui voi doveste riscontrare questo tipo di problematica durante i vostri viaggi, sappiate che dovrete fare una richiesta specifica e di conseguenza poi lì verrà calcolato l'eventuale rimborso.
1: Esattamente, la cosa bella è che, bella per modo di dire, sia chiaro, ma se si rimane bloccati per più di 180 minuti, quindi per più di 3 ore, si ha il rimborso del 100% sul pedaggio, quindi insomma speriamo
0: almeno,
1: che comunque
0: almeno
1: non capiti mai, perché il nervosismo sale sempre. Ma almeno,
0: guarda, io preferisco mantenere la calma con i soldi in tasca che,
1: sì,
0: che tutto,
1: bravo,
0: il resto, ecco, che innervosirmi.
1: Bravissimo, l'hai detto perfettamente. Continuiamo con la musica, arriva Crazy.

0: E noi non vediamo l'ora di vedere questa ragazza, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Non vediamo l'ora di vederla, di sentirla dal vivo il prossimo venerdì, anzi quello di questa settimana, 22 maggio, a Ro Fiera Milano. Si esibirà per la prima volta in Italia, appunto. Noi siamo già fronte palco.
1: Esatto. Ovviamente sperando, perché adesso stavo guardando fuori dallo studio qua a Milano in via Melchiorre Gioia, c'è il diluvio universale, quindi speriamo che vada tutto per il verso giusto e poi potremo andare a vedere Olivia Dean. Per esempio, a proposito di disagi non legati alla pioggia ma legati allo sciopero, ecco che dobbiamo informare ancora magari quelli che stanno in questo momento terminando al lavoro e stanno cercando di tornare a casa, che lo sciopero, che è iniziato ieri alle ore 21, proseguirà fino alle 21 di questa sera. Quindi io spero per voi che abbiate trovato delle soluzioni per poter tornare a casa, altrimenti rimarrete bloccati fino alle 21 di questa sera, ve lo dico, perché non ci sono treni, non ci sono mezzi di nessun tipo, insomma non è facile la situazione.
0: Ci sono delle fasce di garanzia, dipende ovviamente da che tipo di compagnia voi dovete prendere, compagnia di trasporti, per appunto andare a casa. In bocca al lupo a tutti quelli che saranno nel traffico causa anche sciopero, in bocca al lupo a tutti quelli che si sono ritrovati senza treno. Lo sappiamo, a volte è così. Dai, vi consoliamo così con una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale?

0: Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: I Commoners, Don't Leave Me This Way, su Radio Number One alle 18:47, una delle nostre grandi canzoni, grandi emozioni. Commoners, che in pratica, per chi non se lo dovesse ricordare, o per tutti i novizi nel mondo della musica, stiamo parlando della band che è stata creata da Jimmy Somerville quando ha lasciato i Bronski Beat. Da lì poi è nato questo progetto dei Commoners, che è andato avanti giusto per qualche anno. Hanno pubblicato due album e questa canzone è sicuramente la canzone più rappresentativa, e l'abbiamo ascoltata su Radio Number One.
1: Continuiamo a parlare di trasporti. Sappiamo, oggi c'è sciopero, quindi ci sono stati e ci sono ancora dei disagi. Andiamo a Milano, dove ATM, attenzione, si potrebbe espandere, perché ne stiamo parlando già ormai da una vita, se ne parla, sì, insomma, da una vita, della metropolitana che arriverà fino a Monza. Ecco, pare che il governo stanzierà a breve il mezzo miliardo che mancava per completare il collegamento della M5, la Lilla, chiamiamola così, che quindi da Bignami capolinea, appunto, a nord di Milano, dovrebbe proseguire per 11 fermate fino appunto al capoluogo Brianzolo, fino a Monza.
0: Questa sarebbe un'ottima notizia per tutti i pendolari che devono lavorare o studiare, di conseguenza magari Milano la trovano un pochettino troppo cara per affitti, mutui e quant'altro. Andare a trovare una soluzione a Monza non sarebbe male. Poi c'è anche un'altra novità che riguarda la metro, non soltanto le linee ferroviarie, la metro, che con la M6 dovrebbe trovare un'altra dimensione, una M6 che dovrebbe essere in pratica la metro circolare di Milano, quella che, esatto, fa in pratica la 90 e la 91, però ancora più larga, con la metro sottoterra.
1: Esattamente, da Lampugnano a Bovisa ci saranno 23 stazioni appunto di questa nuova M6. Per ora è solo un progetto, ma si sta iniziando a chiedere i fondi statali, oltre che a quelli comunali e regionali, per realizzare questa nuova circonvalla, possiamo chiamarla così, però sotterranea. Quindi sicuramente una linea che avrà tantissimi collegamenti e si collegherà anche con tutte le altre linee della metropolitana, e questo devo dire che è una grandissima cosa.
0: Esatto, parliamo di 28 chilometri di linea, che non sono per nulla pochi, che collegheranno, faccio giusto un esempio, la stazione centrale con Lampugnano, la stessa Lampugnano poi vi porterà direttamente a Porta Vittoria o a Loreto, Piazza Le Susa, Famagosta, insomma tutte zone che comunque sono molto molto trafficate e che con la M6 potrebbero rinascere a nuova vita.
1: Esatto, smaltire un po' il traffico, quello sopra la terra, ecco, diciamo così, quello delle macchine, delle moto, dei camion, eccetera, eccetera. C'è Fulminacci con Maledetto Me.

0: Ariana Grande e la sua Yes End su Radio Number One. Rapido aggiornamento dalle nostre autostrade. Segnaliamo un incidente sulla A26, la Genova Gravellona-Toce, tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce, e un altro incidente che sta causando diversi problemi sulla 1 tratto Firenze-Roma, tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Viaggiate sempre con prudenza, donne al volante ancora con voi per un'altra ora, restate qui.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tutti voi da Radio Number One, sono le 19.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB, segnalati i disagi per trasporti, scuola e sanità. Alla base della protesta la richiesta di maggiori risorse per salari, welfare e diritti. Valuteremo le flessibilità già esistenti, è la prima risposta della Commissione europea alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni, che chiedeva di affrontare la crisi energetica derogando da vincoli di bilancio. Restano in altalena le borse europee, Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a 116 euro per megawattora. La media europea era di 85 euro. È quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto Repower EU. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di UniCredit. Lo fanno sapere fonti del Consiglio di sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Number One in apertura della nostra terza ora insieme della donna al volante con l'accompagnatore, sarà così per tutta la settimana, Alvise e Agnese fino alle 20 in vostra compagnia. Allora cara Agnes, io adesso so che sia io che tu abbiamo già passato il periodo scolastico da tantissimo tempo,
2: e
1: da tantissimi
2: male,
1: anni ormai. Ah, tu dici meno male.
2: Sì, va, se non tornerei indietro sinceramente.
1: No, effettivamente neanche io, se devo essere sincero, però effettivamente dobbiamo anche parlare di quello che succede nella scuola oggi e rimanere aggiornati e al passo con i tempi, perché ci sono dei cambiamenti che vengono fatti.
2: Esatto, e questo è anche un tema che tutte le volte che qualcuno lo tira fuori, diciamo che si generano polemiche, perché noi italiani, a noi ci piace far polemica, lo sappiamo benissimo, però pare che sempre più studenti in Italia vogliono saltare l'ora di religione. Quasi il 30%, ormai anzi la quota supera il 30% di studenti che appunto scelgono di non fare religione in 7 regioni italiane, con punte del 40% nelle province di Firenze e di Bologna.
1: Eh sì, sono dei dati incredibili. Il no all'ora di religione, questi sono dati che sono stati estrapolati proprio in questi giorni, dicono per l'appunto che al nord è più frequente dire di no rispetto al centro e al mezzogiorno. La regione dove si chiede di meno di non partecipare all'ora di religione è la Basilicata, ma in generale sotto il 10% ci sono Sicilia, Molise, Calabria, Puglia, Campania e la stessa Basilicata, che è l'ultima, mentre invece nella regione dove si chiede di più di non partecipare è la Valle d'Aosta, con più del 34% degli studenti.
2: Quindi più di uno studente su tre appunto decide di non fare l'ora di religione. È anche vero che alcune scuole magari si sono attrezzate per riempire questo buco, perché è un'ora facoltativa, non è obbligatoria, certo. Teoricamente la scuola dovrebbe predisporre un'alternativa, ecco, qualcosa per insomma far sì che gli studenti facciano altro e non cazzeggino fuori nei corridoi, perché di solito capitava questo.
1: No, ma tra l'altro la proposta che viene fatta e viene portata avanti già da diversi anni è di sostituire l'ora di religione a tutti gli effetti, farla sparire e mettere al posto dell'ora di religione una vera ora di educazione fisica, perché al momento, almeno io mi ricordo ai miei tempi, ma anche oggi è così, l'educazione fisica era quella classica ora dove facevi ricreazione per un'ora, a meno che magari non facevi qualche attività sportiva di rilevanza, di un certo tipo di rilevanza, ma così non era. Al massimo facevi la partitella di pallavolo, ma sì, non c'era niente di educazione fisica. Si sta cercando di portare avanti anche questa proposta, vediamo se qualcosa si muoverà.
2: Sì, oppure se non educazione fisica, anche educazione civica, che non guasta mai, perché c'è sempre bisogno di un ripassino di quali sono le regole per stare al mondo, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora io direi, mentre riflettiamo su quello che bisogna fare o non fare nei nostri istituti scolastici, possiamo andare avanti con la nostra musica e con un bellissimo singolo di Whitney Houston, Million Dollar Bill.

0: Ossessione Samurai J qui su Radio Number One, donne al volante con uomo al volante, accompagnatore Agnese e Alvise. Parlavamo del fatto che sempre più studenti in Italia saltano l'ora di religione, soprattutto alle superiori si sceglie consapevolmente di non fare più appunto questa ora. Sono arrivati tanti vostri pensieri, ne ascoltiamo alcuni.
1: Io invece sarei dell'idea che dovrebbero sfruttare quell'ora lì o per far fare dei ripassi o mettere una materia a scelta facoltativa da seguire al posto di religione. Quindi non so, tu vuoi fare un'ora in più di matematica, vieni spostato in una classe dove in quell'orario fanno matematica o italiano o che altro è. E abolirla, allora, la religione come viene intesa adesso non è più l'ora di religione quando andavo a scuola io, e quindi parliamo di più di 30 anni fa, e è una materia che adesso fondamentalmente non ha più nessun significato, ecco. Quindi io sarei dell'idea che all'inizio dell'anno, quando ti chiedono la vuoi fare, tu dici no, però devi scegliere un'altra materia da per sostituirla. Ecco, non puoi né entrare né uscire e saltare direttamente quell'ora.
2: Guarda, io sono profondamente d'accordo con questo pensiero. Aggiungo un'altra cosa, che molto spesso si confonde nelle scuole, nell'istituto scolastico italiano in generale, l'ora di religione con l'ora di catechismo.
0: Giusto,
2: sono due cose completamente diverse. Il catechismo ha dei dettami particolari, l'ora di religione invece ti dovrebbe dare una panoramica su quella che è la religione. Poi è chiaro che siamo in Italia e di conseguenza l'ora di religione diventa quella cosa lì, però sarebbe una cosa meravigliosa insegnare le religioni per dare un'ampia visione della materia.
0: Esattamente. O comunque insegnare la religione cristiana senza però farla diventare catechismo, perché noi alla fine, nel bene e nel male, dipende poi dal proprio credo,
2: certo,
0: siamo immersi in una società comunque cristiana, perché quelle sono le nostre radici. Infatti ce l'avete confermato anche voi, alcuni hanno scritto: noi non siamo una famiglia cristiana, però abbiamo fatto fare religione ai nostri figli, specialmente alle elementari e le medie, perché comunque devono capire qual è il mondo, la società che li circonda, ed è una cosa giustissima.
2: Esatto, no, io la penso esattamente come te, come la nostra ascoltatrice. All'inizio dell'anno capire subito cosa fare, così si va avanti, però almeno avendo un'alternativa, così se si sceglie di non fare l'ora di religione si sa già che in quell'ora tu non è che puoi andarti a fare le scampagnate in cortile
0: esatto,
2: nel cortile della scuola o buttarti dal settimo piano, cioè no, non lo puoi fare per divertimento, devi fare comunque delle attività che ti soddisfano come studente.
0: Giusto, giusto, giusto e ancora giusto. Continuiamo con la musica, c'è Mike Smith.

0: Faith su Radio Number One. E ci confermate anche che in alcune scuole l'ora di religione viene sostituita con educazione civica e in altre anche educazione stradale, che è sempre una bella cosa.
1: Posso inserire io una materia? Posso inserirla? Secondo me si dovrebbe fare l'educazione alle buste paga.
0: Bravo.
1: Cioè, gli studenti non hanno idea di che cosa voglia dire entrare nel mondo del lavoro dopo la scuola. Cioè, loro si devono ritrovare a leggere tantissime buste paga. Ma quali sono le voci? Come faccio a capire le cose? Secondo me si potrebbe anche inserire una materia diritto, che poi alla fine dovrebbe essere diritto, una roba del genere. Non c'è, o perlomeno non c'è per come dovrebbe essere fatta al giorno d'oggi. Sarebbe bella.
0: Sarebbe bella. Sì, sarebbe una grandissima idea, anche per i lavoratori giovani, anche sì, quelli un po' vecchi, che ogni tanto dicono: ma cos'è sta roba? Oh, ma perché continuano a togliermi i soldi? Ecco, questo è appunto una buona educazione.
1: Oppure ancora c'è l'educazione emotiva, un'altra roba che sarebbe bello da inserire.
0: Esatto, perché pensate che solo un italiano su quattro è alfabetizzato alle emozioni, quindi sa riconoscere, nominare, comprendere e gestire le proprie emozioni. C'è il meteo, tra pochissimo, mm-hmm, e dopo il meteo ne parleremo di questa cosa anche con chi ne sa un pochino più di noi. Restate qui.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: Dimmi.
3: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Di scoprire che tempo farà, lo chiediamo a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buonasera Paolo, ben trovato.
2: Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Allora guarda, in questo momento stanno passando un po' di acquazzone sulle regioni settentrionali, in Piemonte, a Lombardia c'è stato anche un bel temporalone fino a non molto fa a Milano. Insomma, il nord Italia in questo momento ha una fase molto instabile e variabile. Domani questi temporali si spostano verso l'Italia centrale, la Toscana, parte dell'Emilia Romagna, però poi abbandonano rapidamente l'Italia, quindi comunque già domani al nord avremo una giornata più che discreta. Ripeti, temporali nel centro Italia ma molto veloci, ma la cosa importante è che da mercoledì si piazza un'alta pressione e secondo gli ultimi aggiornamenti ce la portiamo dietro fino a fine mese, e questa alta pressione spingerà le temperature fino anche a 30 gradi nel weekend e settimana prossima, forse anche più di 30 settimana prossima. Cioè, di colpo ci troviamo in estate piena in questa seconda parte di maggio, anche troppo a mio parere. Fatto sta che insomma, chi era preoccupato che l'estate quest'anno non arriverà mai è già qua praticamente, mancano pochi giorni, ecco qua, voilà.
3: Mamma mia, fantastica questa notizia Paolo che ci hai dato, meraviglioso. Io già allora a questo punto mi preparo per andare in costume in giro per Milano.
1: Molto bene.
2: Vai infradito e bermuda, via, ci siamo.
3: Esatto. Paolo, grazie mille. Noi ricordiamo a tutti i nostri amici ascoltatori che possono scaricare, qualora lo volessero, l'app gratuita di Trebi Meteo per gli smartphone, oppure andare sul sito ufficiale di Trebi Meteo.
1: Buona serata a te.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: A voi.
1: Ciao.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga la sua che fastidio qui su Radio Number One, ma parliamo proprio di fastidi, perché abbiamo un ospite, Elena Meli di Focus, che sul numero di aprile ha scritto questo interessantissimo articolo dal titolo La carica degli irritabili. Buonasera Elena.
2: Buonasera. Ciao, Elena.
3: Buonasera. Poteva intitolarsi Che fastidio.
1: Esatto, esatto. Allora, oggi sembra che siamo un po' tutti più collerici, un po' tutti nervosetti. Perché? Perché siamo così?
3: Siamo veramente un po' tutti sull'orlo di una crisi di nervi. Anche le ricerche, le raccontiamo su Focus, spiegano che effettivamente rispetto al passato lo siamo di più. E lo siamo perché è il mondo anche intorno che ci rende più irritabili. Pensa un po' anche a quanto siamo sempre più precari, quanto ci viene chiesto di essere performanti anche magari ai ragazzi, ai giovani, ma a tutti noi, no? E quindi il confronto anche per esempio sui social con questi standard sempre più irraggiungibili, cioè, è tutto un detonatore per la frustrazione, e la frustrazione è il motore per diventare potentemente irritabili. Ma pensa anche semplicemente alla velocità, no? Cioè, oggi dobbiamo rispondere anche semplicemente a un messaggino, WhatsApp, tutti si aspettano che lo fai subito, no? E magari però non hai il tempo per sedimentare le emozioni. Se qualcuno ti fa arrabbiare, non ci pensi, rispondi subito, e poi dopo per fortuna c'è il tasto elimina, però ecco, forse l'ha messo qualcuno che gli è successo qualcosa di non proprio simpatico, mi sa.
2: Ma senti, a livello scolastico si potrebbe fare qualcosa per dare a tutti questi ragazzi e a queste ragazze diciamo le nozioni e gli strumenti per poter agire diversamente nelle proprie giornate?
3: Ma guarda, sicuramente dovremmo tutti appunto un po' rallentare e cercare, forse quello che dovremmo fare è imparare a gestire l'ansia e la frustrazione, che è diciamo appunto il motore più potente dell'irritabilità, e poi imparare anche a contenere, cioè a riconoscere e a saper contenere. A volte è anche banale, cioè per esempio gli studi ci dicono che l'esercizio fisico è un modo per incanalare le energie che invece di esplodere trattando male chi ti sta vicino, fai una camminata, una corsetta e impari. Oppure appunto la gestione dello stress e anche la capacità di uscire di scena, cioè quando senti che tu o anche l'altro, la persona di fronte a te, sta, è come una pentola a pressione, no? Sul punto di scoppiare, ecco, a volte proprio imparare come fare un passo indietro, come non far irritare troppo l'altra persona, perché poi insomma lo sappiamo, lì diventa cronaca, può pure diventare un problema, ma anche per se stessi imparare a gestirsi, a saper tornare un po' indietro.
1: Sì, a essere anche non più pacati, non è facile.
3: Sì, non è facilissimo,
1: Ma senti, anche gli ormoni giocano un ruolo cruciale nella nostra irritabilità.
3: Ma gli ormoni però non sono delle donne, sfatiamo un mito, perché è vero che le donne in certi momenti, e questo è provato scientificamente, c'è effettivamente un'irritabilità maggiore che dipende un po' dalle oscillazioni ormonali, ma pare che esista pure la sindrome del maschio irritabile, e ognuno di noi sta pensando a chi ce l'ha. Uno è famosissimo, io lo racconto su Focus, ma insomma tutti ci stiamo pensando, e che dipende anche questa, non è una vera e propria sindrome clinica, diciamo una diagnosi, però è un'espressione che è stata coniata in effetti da un endocrinologo, che si è associato che al declino del testosterone, l'ormone maschile per eccellenza, con l'invecchiamento, effettivamente si associa un aumento dell'irritabilità, e quindi insomma i maschi un po' in là con gli anni possono essere un pochino più arrabbiati del normale.
2: Guarda, meno male che ho soltanto 35 anni, allora mi viene da dire, almeno sono salvo ancora
3: 40,
2: per un po'.
3: Dopo i 40
1: manca poco.
2: Manca veramente poco.
1: Grazie Elena, trovate il suo articolo su Focus, La carica degli irritabili. Noi ti auguriamo una buona serata pacata, pacata.
3: Ciao, anche a voi.
1: Ciao.
3: Relax.
1: Esatto, ciao.
2: Buona serata.
3: Ciao. Radio Number One. New truck, big

0: Sheeran, Radio Number One, buonasera. Certe volte escono delle notizie, attenzione, un'ultima ora, avviso, informiamo anche i nostri ascoltatori di questo scoop, che attenzione, nessuno avrebbe mai immaginato questa cosa. Attenzione, perché a proposito di antivirus, a parte che poi hanno detto che non fa niente, era uno scherzo, prende il pesce d'aprile, ha detto che la nave da crociera, quando arriverà nel porto di Rotterdam, attenzione, sarà disinfettata. Lei l'avrebbe mai pensato una cosa del genere?
1: Quale disinfettante comprano?
0: Non lo so, non lo voglio sapere. Adesso ascoltiamo Olivia Dean, che è meglio.

0: Marta che dovrebbe andare a chiudere il periodo della brutta stagione, così dicono. Poi staremo a vedere da domani cosa succede. Adesso...
1: Speriamo, si dice 30 gradi.
0: Si dice entro il fine settimana, però. Quindi adesso da qui al fine settimana, adesso io non lo voglio sapere, come direbbe
1: Speriamo
0: la
1: Speriamo di non
0: amica,
1: passare dai 5 ai 10, ai 15, 20, poi 30. Dai, subito 30, siamo tutti contenti e chiudiamo l'accordo.
0: Chiudiamo la festa e non ci pensiamo più. Va bene, siete su Radio Number One, siete nel posto giusto. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma per un paio d'ore. Qui all'interno c'è il signor Gabbro, poi ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la cappa, poi la barista, lasciamola, non diciamo niente. I perdi è già andato via. Ganda, lasciamolo in cucina, che forse è meglio, perché potrebbe dire un sacco di cose sicuramente pochissimo interessanti dal mio punto di vista. Poi
2: non abbiamo più riserve energetiche, le possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Va bene, quindi non mangiamo neanche stasera. Questo era un messaggio subliminale. Ma
1: si sapeva, lei continua a chiamarlo, ma lo sappiamo già.
0: Già lo sapevamo, ma salutiamo invece anche Raffa, che voleva una canzone.

0: saranno i primi.
1: Lei è un cretino.
0: È un modo di dire.
2: È già l'ultimo, ma io ne volevo un altro.
0: No, niente, è l'ultimo spazio di questa giornata, di questo inizio settimana, questo lunedì, questo 18 di maggio. E

0: quando parte questa improvvisamente tutti guardiamo fuori dal finestrino.
1: È il momento del limone duro. Savage Garden, questo era il terzo singolo di quel periodo, 1997, una produzione che poi vide, per quanto riguarda questo particolare singolo, due versioni, una che andava per il mercato australiano e l'altra che invece andava per il mercato americano ed europeo. Lei sa che ogni tanto, quando ci sono delle scelte musicali, gli A&R decidono delle cose strane.
0: Bisogna diversificare.
1: Diversifichiamo. Adesso diversifichiamo con Gaia.

0: Again, Radio Number One, che
1: Happy
0: dire?
1: Hour, battute finali.
0: Ma battute finali, sì, siamo quasi addirittura d'arrivo, lo sapeva. Abbiamo quasi finito anche per quanto riguarda questo inizio settimana, però tenete presente che poi ci abbiamo domani, dopodomani, l'altro domani.
1: Quanti sono? Quattro?
0: Quattro, altri quattro giorni, pensi un po' lei. Adesso c'è

0: Summer Funk di Gabbani. Chiudiamo. Sì, sì, abbiamo finito la puntata di questo lunedì, signor Gabbro.
1: Signor Lucchino, che dire, ci vediamo domani. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi. Siamo qui diciamo, alle 20.
0: E attenzione, perché tra un attimo arriva la Manu Doriani e vi accompagna con Number One Classic. E ovviamente, come sempre, noi diciamo una cosa: fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi, almeno voi. Almeno voi.
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: da Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera a tutti da Manuela Doriani, benvenuti ad una nuova puntata di Number One Classic. Non so se per voi è una buona notizia, per me lo è, perché a me questo programma piace veramente moltissimo, cioè mi dà delle emozioni attraverso la musica che ascoltiamo, il viaggio che facciamo, che veramente sono uniche, no? Sono assolutamente speciali. Dicevo, non so se per voi sarà una buona notizia, per me lo è. Saremo insieme per tutta la settimana in sostituzione della mia amica Lilli, che ritornerà appunto prossimamente, quindi insomma la salutiamo. E molto molto volentieri, devo dire la verità, appunto faccio da supplente tra le 22 e le 23 su Radio Number One. Come vi dicevo, i pezzi più iconici, la storia della musica 70, 80 e 90. Da dove iniziamo? Stasera iniziamo dagli anni 80, per essere precisi dal 1981, e riascoltiamo Going Back to My Roots nella versione degli Odyssey. Buona serata.

Buonasera da Manuela Doriani. Stanchi e magari anche un po' nervosetti dopo una giornata magari passata al lavoro dove ci hanno fatto arrabbiare anche un pochino, possiamo rilassarci con un bel bicchiere di vino. Giuro, la Villarima non l'ho cercata, mi è venuta così, o con una tisana, non necessariamente appunto un alcolico, e goderci appunto questo viaggio con Number One Classic. Siamo partiti con Going Back to My Roots, una splendida canzone nella versione degli Odyssey. Dico nella versione degli Odyssey perché il pezzo, insomma, ha una storia un po' più lunga, diciamo, nel senso che fu scritto e pubblicato per la prima volta nel 1977 da un leggendario cantautore e produttore che si chiamava Lamont Dozier. E poi c'è un'altra versione che è quella di Richie Evans, che è diventata un grande successo anche da club, nel senso che era una versione che si poteva tranquillamente anche ballare nel 1980, se non ricordo male. E poi c'è questa versione degli Odyssey che abbiamo ascoltato, che abbiamo scelto per iniziare l'appuntamento di oggi con Number One Classic, che prosegue con gli anni 70, 71, dall'81 al 71, Sly and the Family Stone. Questa è Family Affair.

canzoni più sexy, sicuramente più sensuali di Lenny Kravitz, che come carica sensuale, diciamo, ecco, insomma, non gli manca, mettiamola così. Si chiama It Ain't Over Till It's Over, una bella canzone che anche era anche una lettera d'amore, una dichiarazione d'amore, no? Lui con questa immagine appunto da sex symbol, così anche un po' rude, no? Macho. In realtà era molto molto innamorato della sua ex moglie Lisa Bonet, e scrisse questo brano per cercare di salvare questo matrimonio. All'epoca, insomma, erano in fase di separazione e lui pensava con questa meravigliosa canzone di riuscire a salvare la situazione. Purtroppo, nonostante la canzone fosse bellissima, i due divorziarono poi ufficialmente nel 1993, quindi un paio di anni dopo. Lenny Kravitz su Radio Number One in Number One Classic, che prosegue con Aha e The Sun Always Shine on TV.

0: allegria che mi mettono sempre i Village People. Qualsiasi canzone decidiamo di proporvi, number one classic, è proprio, sì, non lo so, è sempre l'effetto YMCA, come posso spiegarlo, è sempre fiesta. Abbiamo riascoltato Sam Francisco, pezzo dei Village People. Tra l'altro originariamente lui era uno solo. Quando il brano fu pubblicato, la band non esisteva praticamente, c'era solo lui che era Jacques Morali, che era il produttore, insomma l'ideatore di tutto il progetto Village People. E dovevano promuovere però poi questi pezzi, questo successo in televisione, no? E quindi necessitavano di metterci qualcuno da vedere in televisione. E quindi appunto scelsero tutti questi, assemblò frettolosamente questo gruppo di ballerini e modelli per interpretare appunto i famosi personaggi dei Village People americani, e da lì rimasero poi loro. E a tra poco, ci prendiamo una piccola pausa, tra pochissimo.
1: Number One Classics. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Radio Number One Classics 1976.

italiana non può mai mancare in number one classic. Che musica italiana. 1981 abbiamo ritrovato la famosa bandiera bianca di Franco Battiato, canzone veramente meravigliosa che abbiamo voluto farvi ascoltare, che abbiamo voluto regalarvi nel viaggio di questa sera appunto di number one classic. Ancora buona serata da Manuela Doriani, siamo insieme fino alle 23 dalla musica italiana di Franco Battiato a un pezzo storico di Steely Dan. Pezzo storico che si chiama Do It Again, sicuramente ve la ricorderete, una canzone del 1972 e tra l'altro c'è una storia curiosa dietro questa canzone, dietro l'accordo, diciamo l'assolo iconico del brano, no? Che è un po' orientaleggiante. Non è stato suonato, pensate, da una chitarra normale, ma è stato eseguito usando un electric sitar, che è una chitarra, diciamo, progettata per imitare il suono del sitar indiano. Questo dettaglio ha contribuito moltissimo all'atmosfera di questo pezzo e poi tra l'altro era curioso perché insomma un electric sitar nel 1972 era abbastanza insolito, no? Magari adesso si possono fare col computer, si può fare qualsiasi cosa, però erano suoni che all'epoca erano insomma un po' difficilotti da trovare ed era veramente anche strano che insomma il genio arrivasse fino lì. Quello degli Steely Dan c'è arrivato, l'ascoltiamo insieme, dovete che...

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: Ah, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh.
6: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. L'una e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.